Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q au di nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com oi tra il giuven vert. Adina Q au vesel in egl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cos in niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Q au di il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stuved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famidade Vazerouls il moment exclus? Angelica Moser diventa Puspe campionessa europeica del SIE cun l'asta. E Laura, oz su lei e Cialiras, da maun vinevant fitchiaut cun impau da Plinivels. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, biandien semen. Per ils abitants e les abitantes de Brinzauls, che volevan ir a star a Vazerouls, dat ina trompada. Da mai che becch tot quelles persunas che in il drech sin terende beja Vazerouls vest, seien prontes de vender, lud rech se le vischnanca, na vegna Vazerouls il moment becch en dumonde scolio per famidada. Quae scriva le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Quests drech sind terende beja deriven del sonst 1980 en connex con ina meieraziun. De wartles zones de dislocaziun a Casti et Alvenivic decid il souverän d'Alvra il 25 d'August. A Tumei d'astien ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alle vischnanca de Tumle astia communicia irs versaire. Era la seconda in prova de laua examinada in labor naio musa nagina contaminaziun. Constatà il problem con laua de baivera Tumei vevins il mardi passà. L'ura era merda venida in la lingia d'aua durant le vurs de construcziun. Il centung la runa reagesce sin la sicira e la cialira e scumonde de prender aua de flums e d'aualz. In adetia nagines lubientes pli per etrai raua a comunicia il centun. Lubitza in sulete mein pinchens quantums kins prendia cunciantes diert e sadelles. Exezims detia per il canal de la Lint, il canal d'Escher, il Lai Rivaun e territoris d'Alpegiada. La dovria dentanti no lubientia, scrive il centung la runa. Ed ostri il campionadio europeic dell'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SIE cun l'asta. Uscia ella difendì ses titel ricalcià il 2024. Moser ha scosso l'età atleta sur SIE 4,80 m e qua è in prima in prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir den zweiten Versuch gegeben. Und von dem her, wirklich super Wettkampf, ich bin mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Schweiz rauscht ihr gedenja finos a quest campionati europei duas medaillas d'aur e drei sind tot. La giugadra de tennis grigiuna, Simona Waltert, ha contengi la seconda ronda al turnier WTA Mili a Cincinnati. Walter abbattì la croata Petra Marcinko suente 2:30 con 5-7, 6-4 e 6-2. In la prossima ronda specchi una vaira sfida, l'ora fronte le grigiune sin il nome Trois del Mon, Jessica Pegula. Al turnier WTA Mili da Toronto ha Iga Świątek la Polonia sull'età ma indovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagnà contro Yelena Rybakina del Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E dal turnier Masters Mili da Montreal all'American Ben Scholten difendì ses titel. E la battì ses compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. Ed anche per il Balapè, quattro club svizzeri sono da ieri giusti in livello europeo e tutti hanno gli successi. Il campion svizzer Thunes è stato qualificato per gli playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada di 2-3 ordaifa contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. Nel primo giro aveva Thun guadagnato con 3-0. I tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contengi gli playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: Oggi spetta per spendere sulle IF e Ciaut, ma pochi nivelli si mussano al cielo. In le svalate italiane e in locale ma incluite su bei Nurizis Pusaivels. Las temperaturas van en la region de Cuira fino a 36 grads, en la Surselva ed en l'Engiadina Bassa fino a 32 grads, en la Surseis fino a 30 grads ed en l'Engiadina Nota fino a 26 grads. Demain e la domenica comparen mincia mai nel decorso del dì a dina de pli nivels che portan già e là in un radio ben in un rizzi. Cum maximal 33 grads es i demaun anca dina dec chaut e vitiers chiamic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Dec baulesion, chun vergaules sis, schwusso dister quels, kein gianna navon, schlu. Biendi a benveni el club dels leve merveis. Ci vis luus in fech bi venderdis, el microfon per vus, otzen de maun, accompagna, plan planet, virs fin diamna, Anna-Seline Quinter.
0: LTR. Informativ e divertent.

0: Quattro clubs de Ballapesch Svizzers han da ier saire dius in livello europeic e tots han gi success. Il campion Svizzer Thun è sicur tagliato a qualificare per il playoffs dell'Europa League. Ed il tre ulteriori clubs svizzers, Lugano, Songhai e Sion, han contengi il playoffs della Conference League.
1: La meteo.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
3: Edat sulejots divegn caul al picaul di dalle amna cun ina maximala de 31 grads alla regiun de Cuera, 32 grads alla Surselva, token 30 al Surses dell'Engidinaut, dentro 26 a 31 grads, e ven pa ja propi caul. Bodes proviapa che da dot strusch ina nebla, videl ciel si mainz alla svelades italianas, se vessi forse un da ina ni l'autra pluvida, ni urezi. Ademaun, se mi de quello tod intege compare al decorso del dia dina de pli neblas, datlu forse ciò allau in uradi ni urezi. Gie, la domenica, l'umidilu, speranza, forse, definitiva, mainz, in mainz anor la prognosa fai aura variabla, las temperaturas van in tecalin, Anna vos, flot per tot quels can brogias con quella calire mince cas. Co eri trus? Se vais forson, che cus veves en, ni che cus veves il dies, ni eri forse in a tasche, buin sacca dos, ie gleite pus pesilon, cien dis dis en ceiva la scola, anus fundrenca un avon lasiat. Elles ricordiantes. Al microfono è Anna Selina Quinter B, che vuole accompagnare oggi da RTR.
1: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
3: Birds of a Feather alla Num, in una canzone per un cever quedì della Billie Eilish.

0: però con destinazione mare. A proposito, destinazione mare, la stad der Erter, è stata la stad che noi vengono a fare visita all'Italia. Ad oggi, finus è in Pignviadi, lo nominato insieme con Plazzi Fluri.
1: Erter Impuls.
2: Num nainus nies protagonist semplamein Tim. Tim è un giovane uomo che vende da nostre regioni montagnarde in te forza mal scultrius dentona adina cultivaus. Als cavels che meren so sia capece da pala o einen pauliungs. La barba tagliata minuziosa mainz in 1,2 mm e la camicia con quadri snerscocciens stat ad elsco fat da di meister cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mondias. E la vacanzas, ed oi per quoi intent se mese in siu subaru ed oi se rendius a Roma. Roma a Adina entrasauel, il Colosseum ed ils Romans, quoi era siu mon. Per cau il subaru en ina de las biaras garage sotteranas, es el iuse spasediont tras il bimer cau vei. Tras las gassas per il Vatican o e per biare gelaterie ses al trapassaus tocan che le venius en in bi park. Al sulei brija, ai fa sai. Al front to tacca del suadec e la camisa ai fuastia. Schoeni in oasa cata el adagur in caret con scritsi soda per tutti. Ia ina de quelles acciuns de marketing de dina gronda facente de victualia staliana. La liua da giu la gula scetia cloma su enterraua. Da vos quei carello sta della. El traccia da buc vese andrec, sia dona della veta. Biala, cavels nechs, bialbrina de caramel, la sai da secundara. Biendi, io son Tim, ed io voglio un bicchiere di questa aua minerale per favore. Ciao, io son Ramona, di ella con Henri. C'è avesses bugien, io audel ties in grigione. Io sei era monge, se vai per te meglio. Pia, scoia sai oggi da te? Ti hai levato spuspai? Tai, è la risposta. Anna, i mi dia l'aua, freida, traccia el, tamazzi. Io stich, tim arva al seis. Oh na, bo puspai in de quel siemi senza happy end.
0: Oda c'è vedus mia questa notte? Speranza ai dau in happy end. En 17 minuti sei les siat in bivenderdis in de moun.
1: Impuls.

vers e schlevaia. Pas calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick, attentare la Grezia.

0: Dias bona serda es meniu cun Kasper Nika ad Arcas.
1: RTL, Centela du Monde da Lemna.
0: In Sacados Quader, in Blau, cun si delfins, in Rassa Pinca, l'agitazione de Vesel in prima gato mes con scolares, del scolast. La grande domanda, sperci sesio, come è rigudiente? Si è indigis va per liber, da c'è sergudais vuson. Co era vies in prim di de scola, non sono giù merveies, ad un das venter.
2: Mi un primo di scuola, che un posto godai, che stava il cura su entro il bab, nelle scombe che erano dopo ci grondas, le lunghe scuole si mie, se lo stavi a fare dopo il spasso, lo correvi su entro, eh.
3: Ma con si attons, credo che aveva le ricordienze positive, primo di scuola, un tupau novs, amici, colleghi.
4: E mi ricordo che c'era da dire come cosa drinco, stava con me in chiesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché avevano tutti due un po' rispetto. Non sapevano se ci venivano ancora. I'm a little schoolboy
5: too. Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano meno lunghe. Mi è giusto di ovvio la tavola a scrivere, a sonder stausi le scureglie a giullaus a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Adesso il turnista si ricorda un cuore, un turnista brin, con si piau, in piau, palegna, brina. Yes, sai io, da plivo.
6: Sai mo che noi avevamo di lunge pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, lì sai io non si ricorda.
7: L'idea era per con nonna e sempre, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tu dasci, alzò dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel giugno traduiava, oggiava cielo, rezzeva ogni via accesa, gridava per vedere le slezze che avevano da fare.
8: È del figlio nervoso, 100%. Speziell wäre forse, dass der uns tut, wenn wir den Schottchines, bels Schusse Linz, eine belle Table, eine Kriede natürlich mangieren, eine viele Spunge, extrem super, hey, hey. Was er uns grandes macht, das die Puder in ihrer Schule, weil auch der Kreidel sind frisch um sie bringen.
9: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve bo sta a casa pli, quoi se dir la ricordiancia.
10: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo avanzò una venda a Sorain Virabius con la posta gronda, a qua era integra highlight di quei di.
0: Ricordiancias dem prim di de scola, jendis dis, anciai vi lupo spaicau el grejun, esi tempes de prender cumiau de las vacanzas de stat. A din nief capetel anciaiva per totals afons el grejun. Exact de quales historias, sconos venu diu, de quales capeten lu, ne vende jendis dis puspei. Quicana nova, Sweet July, de Take That.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famida da Vazzarols il moment exclus? Angelica Moser diventa Pushpay campionessa europeica del SI con l'asta e Laura, oz su lei eccelliras, damaun vinevant fich ciaut con un pau de plin ivels. E alla set, mes nome Alexi Baseglia, biandien semen. Per gli abitanti e le abitanti di Brinzauls che volevano ir a stare a Vazzarols, datina trompada. Da mai che becchito, quelle persone che hanno il diritto sin terrende bei a Vazzarols vest, seien prontes de vender lo diritto se le vischnanca, na venia Vazzarols il moment becchien du mondes colio per famidada. Quest scrive le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Quests drecs sind der Rende bei ein Jahr der Riven del Sons 1980 in Konex con ina Meierazion. Die Wattles Zones der Dislokation a Casti ed Alveni dezidel souverän d'Alvra il 25 de Wust. A Tomei daschen ils Abitants e les Abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alle Vischnanke de Tumliastia comunica ir versaira. Era la seconda in prova dell'aua esaminata in un labor, naia musa negina contaminazione. Constatà il problema con l'aua da baivar a Tumei, avevins il mardi passà. Lur era merda venida in la linea d'aua durante le vurs da construzione. Il centung la runa reagisce sin le sicire e le cialire e scomonda de prenda aua da flums e da walz. In adetia naginas lubientes pli per retraire aua a comnicia il centun. Lubit saien sulete mein pitchens quantums, cins prendia cunciantes diert e sadellas. Exceptions detia per il canal della Lint, il canal d'Escia, il Lai Rivaun e territoris dal Pegiada. La dovre dentantina lubientia, scrive il centun glaruna. Ed ostre il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SI con l'asta. Uscia ella difendì se titel recalcià il 2024. Moser ha scosso l'età atleta sur SI 4,80 m e quai en l'emprima in prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir den zweiten Versuch gehabt. Und von dem her, wirklich super Wettkampf, ich bin mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Svizzera ha scelto fino a questo campionato europeo 2 medaglie d'or e 3 in tot. La giocatrice di tennis grigiuna Simona Waltert ha contagiato la seconda ronda al torneo WTA 1000 di Cincinnati. Waltert ha battuto la croata Petra Marcinko sventa 2 ore e mezza con 5-7, 6-4 e 6-2. In la prossima ronda spetta una vera sfida. Loro affronta la grigiuna sin il nome 3 del mondo, Jessica Pegula. Al torneo WTA Meli da Toronto ha Iga Świątek dalla Polonia sull'Etmain dovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagna conta Yelena Rybakina dal Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E dal torneo Masters Mili da Montreal all'American Ben Shelton difendisse il titolo. E la battisse il compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. Ed anche per il balapè, 4 club svizzeri sono da Jersaire Dios in livello europeo e tutti sono di successo. Al campion Svizzer Thun è si gertegliato a qualificare per i playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada da 2-3 ore d'aifa contro il club dell'Islandla, Vikingu Reykjavik. In primo giro aveva Thun guadagnato con 3-0. I 3 ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contagiato i playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: Ot specchio puspendi sulle jife e chiaut, ma pochs nivel se mussen nel ciel. En les valades talianas en localmain, fluide su bainurizis pusaivels. Las temperaturas van en la region de Cuira fina 35 grads, en la Surselva fina 32 grads, en el Surseis fina 30 grads, ed en l'Engiadina dati maximal 26 e 31 grads. Demain comparen el de curs del dia dina de pli nivels che porten c'è la inuradio bain inurizi. La domenica fai ora variabla e le temperature van in zicca nevos.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Tschumbergaules siat.
5: E va, am viers fin d'amna, a cecins a propi di ein marsch actual, mein evenements de sportet, occurrences, dreces, niester, mince fin d'amna in autra. Si meins, fai a mi qual impression, a nies program cau oz, a vo mes di, va elem dem crena, confirma un pau quei sentiment. Al microfon è Anna Selina Quinter, bi che vous esses en nostra compagnia. Adivis lo vos in fetch bi venderdis.

0: RTR. Per vus al puls del Balapé regional.
1: Eser sin in plaz da Balapai a Ruaun Schluein, Tinizong, Penedoz, Quera, Nisch, Lerigna, Gude intec Balapai, Filosofasur de Gols, Pass, Golades, Parades, Genovende questa, fin di amna ise pus per realitat als campionadis delles Liges regionales en Tscheuven.
2: Vorfreude ist riesig, ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
3: La motivazione è figlia alta, non sono la grande tozza fece in quella seconda linea.
4: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
1: Ja, giocatori, tornate, alle differenti linee sentono già un po' di tensione. Probabile a casa vide studiare le formazioni e tattiche. Qui hanno i redattori di sport fatti. Elsa hanno preso la Marella, specialmente la seconda linea regionale, non che gist plires equipe grigione daten. Quera, Schluin, Jon, Valpos, Gavo, Calcio. Ma Elsa hanno filosofato in generale su del B. De quai Balapai regional.
5: Nuot cun infantino, nuot cun denes, ma bain semplamente quai sincer Balapai regional, canceva pus pei.
6: Las emozions quellas vignè da e las ligies regionales, las emozions in tribuna e magari pauc differentes.
7: Piglia, se non è una plaza da Balapai, può gelura far la discussione dari offside o nulla. Tu hai già questi stavi della lingua e tu non puoi giri, no? A mo tre minuti, eventualmente, fu stata là, als ci non era regolare con consultare al VAR e loro annullare gol o chance o ciò sai o ciò.
1: Tot quales discussions se veis etat la en forma extendida e in tir podcast de nos redaktors de sport en flessinerter.ch forse de esco preparazions in qualche capete quella fin di amna cui va pus pe liber culs campionatis e les liges regionales.

0: Hertz a Purple Disco Machine con Wonderful Life. Oz vegni caul con caul, ma renz gestuant las novitats e vegnu la mesa. Alexi Baselja.
1: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz che volevan ir a star a Vazzaraulz, dati una trompada. De mai che becch toc, quelles persunas che hanno il drec, s'interende bei a già a Vazzaraulz vest, seien prontes de venda lu drec se le vischnanca. Na vegna Vazzaraulz il moment becchien du mondo scolieu per far dimora. Quai scrive la vischnanca Albula Alvra in ses nov bulletin.

0: ed ils trais ulteriurs clubs svizzers, Lugano, Songhai e Sion, han contengi ils playoffs della Conference League.
1: La meteo.
2: Ai dat sulei di vin caul al picaldi dalle amna coi con una maximale de 31 gradi alla regione de Quera, 32 gradi stati alla su selva, tocan 30 al sur ses, dall'engiadina denter 26 a 31 gradi. Bodes marviapai che aut stugina nebla vid il ciel, si mainz alla svalade staliana se vessi da in ani l'altra pluvida ni urezi da maun semidilu in te che compare al decurs del dia dine de pli neblas, ciao alau dati in uradini urezi a bunas novas per tots cana vonde dalas caliras la domenica dati lu aura variabla alas temperaturas van a navos
1: RTL credibil e simpatic
2: encuer dati luca o temps pel kikrisis marenze ceca specia la ronda de dots disca proxim.

Mosaic de l'Andrea Berg, il venerdì in un romanzo del vos di Italiamna ne che nus den mitiga nies giug de la demona al Kikerissis. Oz dati ronde numero 2 nus den con Lionel Babst de Daltorf, ira al dominiau con sis correctes al pass en ronde numero 2 nus en in fetch grand jackpot de Gudignaton Saudi Cien schon kan sis bons spätchen per in Victoria de la prossima ronde finale.

0: Love Me Better del Luca Henny.
1: Il Kicker is Sis. Presentata Folk, vossa puttia dal Vic en la Regiun.
0: A nos essen arrivai en ronda numbra 12 gen Oz. Bien di a Lionel Babst.
2: Bien di ensemmen.
0: Ad Altorf, ne ve, cuvau nota Andretzko? Exact. Cefi Gensla?
2: Oh, al moment l'ora per cliccare il bureau climatizzato. Adesso è in orte scimale.
0: Con caule si oz?
2: Oh, qua da te, sur 30 giun.
0: Sur 30 giun?
2: Qui, a qua è 6 milioni che cuira.
0: Sì. E noi siamo che vengono stoccan a cun 30 giun. È pulito caule. C'è cliccare il piccolo di questo amico, se entro vengono un tic. Vier sfindiamo ne vengono forse un tic più fresco.
2: Exact. Nous avons un avantage que nous avons de manier vers le grand lac, quel est.
0: Quel manque à cuire.
2: Exact.
0: Quel manque à cuire. Quel faisait flotter des cailles in bilac, c'est nul. Basta. Quand vous êtes endormi, de quoi est-ce que l'île?
2: Oh, let's go.
0: Yes, fonctionne chez flotte.
2: Let's go, un. Dede, nous avons deux affaires, quoi faire mendre. Let's go, c'est le problème de dormir.
0: Ah, lo fan let's fan la canera, Nicole, qua.
2: Yeah, quasi. Dirmen busci bene, XQ, sempre 3, 4, 5, e anna, sono dirmen buon reccio. Yeah, yeah.
0: Se fai
2: la donna ha un me... Let's ha un mendo,
0: let's
2: la donna.
0: Let's ha pistrein.
2: Ecco.
0: Ma io spero che voi siete già fresh, qual trovi per ronda numero 2, noi dovremmo siate corrette per fare il passo alla prossima ronda. Natalia Weber, falsa arbitra.
3: Buongiorno, Lionel.
2: Bene, Natalia.
0: Se vuoi, se spanzi, lui, mi rinza.
2: Va bene.
0: Lui, ben cliccia, ben gertia. L'atleta Angelica Moser è nascita a Texas.
2: No.
3: Fos?
0: Birmingham è il secondo grande mercato della Grande Britannia.
2: C'è.
3: Giusto?
0: Joan Manzambi dat da più il fenadurba alla paia Birmingham.
2: C'è.
3: Giusto?
0: El Grigion dati attualmente un conto a clubs de balapai attivs.
2: C'è.
3: Fos?
0: La fiasta de Quera dati da più il 1989.
2: C'è.
3: Giusto?
0: Al mercato de Quera già è più alto che il mercato de Songhai.
2: No.
3: Giusto?
0: Hai dato minchon pliris stiradecines del Soleil.
2: No.
3: Fos?
0: L'actura Hailey Berry è stata da vedere in 3 films di James Bond.
2: C'è.
3: Fos?
0: A Eurovision Song Contest 2027 a Luke Burgas.
2: C'è.
3: Giusto?
0: Al nudader Noe Ponti è se specializzato si nuda a Rona.
2: C'è.
3: Fos?
0: El cantun Grigione c'è la scuola per spegli in disdis. Giusto? Chimichurri è una specialità dolce o del Giappone? Vai sono di una fin? Mi devi ripetere.
2: Chimichurri è una specialità dolce del Giappone. No.
3: Questo è corretto. È una sosa fraida tipica per Charn. Non deriva però non del Giappone, ma ben dell'Uruguay e l'Argentina.
2: E avanti ciao a scegliere il nome, a scegliere quello del Giappone, non conosci di te?
0: Chimichurri ormai giù?
2: No.
0: Ma c'è già?
2: No.
0: Io un dec bien. Sco, sosa. Co stati, Natalia, shock con le pretensioni? Contes vainza facci, contes incorrect.
3: Nos vains fat in tot dudes e il cimiciuri vainza propi ence drovo col cimiciuri o la cimiciuri. C'è ci deser d'una il o la cimiciuri opporto il seitevel punct o c'è ci basta pel ser Lionel perirlore in ronde trais in un efnelora.
0: Exact.
2: Cool, qua è fai bien.
0: Siat correctes, okay. Ronde numero 3, se la Natalia dies menzionau, en in jamna, puspei de co, sclerinza dies, vus fos emicicas la partida, puspei als 24 per ronde numero 3, se l'che crisis.
2: Qua è bien. Ja, weil ja, du kannst, also nasse Stiebe von Slowä, aber ja, dann auch, ob es gut lässt sich nicht. Aber das kann Forse in dich lutsch.
0: Ah, ja, Forse, ich dachte dir.
3: Nos metteins sulla lista, metteins coi in event a nos colleghes e forse ci do in seguenda staffla ninslura spera via d'altor.
0: Beh, la cajun se dat forse, mreinus, nus no teine mici casquei. Lui vi giani feci bidina bi alla fin di amna, nus su din creci in quel caso, bu, alla prossima ronda, lui ci altro della partita. sei un po' di chi, als 24, vai lu, vina von per Lionel Babst. Toi, toi, vina von, ad imbidi.
2: Grazie, Fitch.
0: Adia. Adia.
2: Adia, grazie, ciao.
1: Il Kicker is 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.
0: Ja, das sind prü in Tick all der Wohn schon Fatschko in Tick August forse per l'autre Jamne kun Lionel Babsko dich continuesch lu puspei als 24 duest a quai per quecke ne wenn der l'autre Jamne wenn tot ad esser ein pau alter gotonus de quale sure Sergio Guetti e Gabi De Gonda van sin tournea kun ies Kikerisis
4: i vin ad esser na em da pi speziala ir per nosa mincha casa si loggio in za gio il Kik Riseis con Enzaci al telefon lo tremda podanza far che il mincia de Terenzaci a cia nous saron numnada manch mincia de antenen oterli an grigion
5: je anus mein a sent a salof a savognin nus mein a lax de ente dem la lumnezia avrin nus mein sisiat ed a sum vic e laudainus cun auditures ed auditurs del vic nias duc de pretensions
4: nous ans legragne
5: Gewin grandius, a senza dubi è simpatic.
0: Poi in vende l'autre amn ein Kikerisis in viadi, mince de mon cauterer a lanciata fan Gabi e Sergio alientis dis e l'engedina bassa a sent. Vai morveges, divisain, bien viadi.

0: Verdi. A la proxima, letza accompagnaunus a tra la stad, ad os esi plaunet temps de prender cumiau.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Ciao, Teutlenels, les musicistes e les musicists, meins a voliu saber. E ciao, musica che inspiresce actualmente al Pifej, forse perché quella detti è un po' inspirazione a vus. Bibi va plan, ei se decidide per una band svizzera, in cattuna, sco in di deliamna, ed è forse un po' più paugen conoscente, ma tot lei setz.
2: La canzone che inspiresce per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di, e non so cosa ci si dice, mi ha proprio nome Mar.di, Mar, sco Mar.di. E mi pare quella anche leggera, e vedi, di una pruna color clara, hai di una fitch bella voce, e hanno loro ben botte il release del loro EP, ed è una band, non è conscienta, ma mi pare di una bella, c'è tanto che piccioni,

0: cun Coco Limon, musica svizzera e musica attuale che inspirasse la musicista romancia Bibi Vaplan. E con quei val plan planet a fin, hai dato un individuo in una canzone che si accende sulla nostra playlist che vuoi un flest della reminenza in rtr.ch. Tianina udisca sente le 10 la nostra dernière di quella rubrica che ha accompagnato durante la stat. C'è titola la scena.
1: C'è Taidla la scena.

0: las novitats ter RTR.
1: E quei en las lingias grasses da questa da maun. Per quels e quelles che volen bandunar brinzauls, e famidada vazzarols il moment exclus. Angelica Mosa diventa puspe campionessa europeica del SIE con l'asta e Laura, oz su lei jeccia liras, de maun vinevant fitchaut con in pau de plinivels. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di ansemen. Per els abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a stare a Vazzarols, dati una trompada. Da mai che becch toc quelles persones che hanno il dretch s'interen de bea già a Vazzarols vest. Seien prontes de venda lo dretch se le vischnanca, na vegne Vazzarols un moment becch en du monde scoleo per famidada. Qua escrive le vischnanca Albula Alvra in ses nov bülte. Quests drecs interen de Bejeja deriven dals ons 1980 en connex con ina meieraziun. De vatles zones da dislocaziun a Casti e d'Alvegni decidel souverän d'Alvra ils 25 d'avost. A Tomei daschen ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alla vischnanca de Tumleastia comunicia ier versaira. Era la seconda in prova dell'aua examinata in labor, naia musa negina contaminazione. Constata il problema con l'aua de baivera tumei, avevan in zilmer di passà. L'ura era merda venida in la lingia d'aua durante lavurs de construzione. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinta cunda plidons tras la sicira che l'estate cialiras 2003. Der letzte Temp Ayolunium Purile Schweizerischti Miles Dons sind fine 500 Millionen Francs. Queston seien den dann totles Regions per Tuchiades, e du schie vengen le Sperdites se gira meinesse pliautes, a Rita Dicchen in Intervista con les Gesettes der CH Media. Per in a Konstatation seriuse sei den dann kank memia baut. En pli refusel president del Spurs la proclamazione di una situazione extraordinaria. Il centungla runa reagesce sin la sicira e la cialira e scumonde de prendere aue da flums e da walz. In adetia na ginas lubiences pli per retraire aua a comunicia il centun. Lubit seien suletta mein pitchens quantums, cins prendia cunciantes diert e sadellas. Exceptions dete per il canal de la Linte, il canal d'Esche, il Lai Rivaun e territoris d'Alpegiada. La dovre dentant in Lubiencia, scrive il Centung Laruna. Ed oster il campionadio europeic dall'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SIE con l'Aste. Uscia el de a ella defendi ses titel recalcia il 2024. Moser asco suleta atleta sur si 4,80 m e quai en lem prima en prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem EAW gar nie bei mir in den zweiten Versuch gehen. Und von dem her, wo ich super weg habe, sind mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Schweizer auch hier gudegna finos a quest Campionadio Europeic 2 Medaillen d'Aur ed en tot 3 Medaillen. La giugadra de tennis grejuna Simone Waltert a contangi la seconda ronda al turnier WTA 1000 de Cincinnati. Walter Tabatila croata Petra Machinko sente 2:30 con 5-7, 6-4 e 6-2. In le prossime ronde specchi una vera sfida. L'ora fronte alle grigione sin il nome Trais del Mon, Jessica Pegula. Ed anche per il Balapè, 4 club svizzeri sono ieri giusti in livello europeo e tutti hanno gli successi. Il campione svizzero Thun è stato già da so qualificato per il playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada di 2-3 Daifer contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. L'en prim giu aveva Thun gudegna con 3-0. I tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contagiato il playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: od spetje puspendi suleiv e tjaud, mo paux nivels se mussen el ciel. En les vlandes talianas en local main pluide subai nuritsis pusaivels. Les temperaturas van en la region de Cuira fine 35 grads, en la Surselva fine 32 grads, en el Surseis fine 30 grads ed en l'Engiadina dati maximal 36 e 31 grads. Damaun comparen en in le curs del dia dine de pli nivels che porten chai la inuradiu bain inurizi. Le domenge fai aura variabla e les temperaturas van in zicca nevos.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ja, et schon wir gaule soch, et on eisi me mir baul, dem rane vos, cinque di, et di schol eist aus. Tote noch al motto.
5: Tasse werden am Schluss von der Jagd zählt, das ist ja Vorspiss gsi.
4: Ja, interessant, steuens di, schwus leisse weh. Se chike qual vin, chika dich quai, steuens an starkau im Moment, on token les nof. Selegral de compagnavus, token alau, mio nom Anneseline Quinter.
3: Danus per vus.
4: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito e quei in

0: Ai dat demandas che in quittio greves de responder. Per exempel, ina de quellas per mai fos cei e te canzun preferida. I dat de scibia bunas e se ves bosse de cider quei se me men a schi spert. Od la mongia dice nina chi fos basta vus vigesco per nus e zwar mince di e per quettet lei nus cica divise oz musica si nosses ondes.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mi nome è Marco Manec, mia canzone preferita è Heubode da Traufer, per cui che la pleide mai e con cui divisione in bellezza di con RTR.

0: El. Quai il sempervert dal dì.
1: David Crosby s'aveva al festivassio. A cianta ciunava l'anniversario. Esce Crosby di forse nuova da vus e le cantador chitarrist e fondatore della band Birds. A lui d'anton su entra di spetes bandunau quella gruppa fa di al pas vinovon con la gruppa Crosby, Stills and Nash con omis duas di quellas. Il venue spursi è la Hall of Fame del rock and roll. La rock and roll è il rempau. Che va sempre se vetta e le dentro auto sta sempre giù per vedere delicts de drogas ad armas. La canzone che non sta line, se voi conoscete Boel, Boses Gruppes, insomma, si gira che voi sareste genine chi è. Adesso è di presere in sempre vert e la polit curta mo 2 minuti a null siat. E con sonine fegen conoscere la canzone, provvede l'enciata della canzone, provvede il tema che viene suonato in una chitarra con 12 corde. Tu ne fai speciale, tutte le sette, che è Mr. Tambourine Man, The Birds.

0: Mr. Tambourine Man, the Birds, nie semper verde dots, als cui tordis duost cu David Crosby al cantador, sves festivassiu a cianta tunavel.
1: Il semper verd dal dia.

0: Musica romantica del Matteo De Fons con musica e meseles and nov goes in undas romances. Date las novitats con Alexi Baselgia.
1: Per ils abitants e les abitantes de Brinzaulz, che volevan ir a star a Vazzaraulz, date in a trompada. De mai che becch toc, quelles persones che in il drech s'interende be a Vazzaraulz vest, seien prontes de venda lu drech se la vischnanca. Na vegna Vazzaraulz il moment becch en du monde scolio per famidada. Quai scriva la vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Schins va cun l'auto tras ils tunnels Grejuns, tage il radio sin UKW er en l'avenir, malgra che la SGS sera decidi de retourna cun ses radios sin les ondes ultracurtes. L'Uffizio Federal de Vies Astra fa valair ils costs, e per la segirez en ils tunnels giogia il radio su l'etmang anche in rolle secundara ai nom dall'Astra. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinta con da plidons tras la sicira che la state cialiras 2013. Dall'estem baio l'Union Purile Svizzera stimails dons in fine 500 milions francs. Questons ein den tan tot les regions per tutiades ed uscia vengen le sperdites se gira meine desse pli autes a Ritter dic.
0: Grazie all'Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E da dort su lei divin caul, al pi caul di Daliamna, aisi oz venderdis, con una maximale de 35 grazie alla regione de Cuera, 32 e la surselva, tocan 30 el success dell'engedina dati d'entre 26 a 30

0: Rhythm of a Heart, Rod Stewart, als quittordisch duest. Indikine e recce prominenz don seins di sa festival al dinerne scienze, nus ven Halle Berry, Mila Kunis, Steve Martin, Sarah Brightman, osmo per numnaco in per exempels, sper quels dati ecau en romancia jubilares, nus vende dine wartla dine jäger, kaschots festival siatontinons, a sur, an nus ven duas gratulations print, fech spezial anniversari, Joanna Candrian Corai de Segogn festivessa oz, cien a treis ons. Al cien a treis avel, wow! Quai dati definitivament bo a schis events cauter nus cien a treis ons propi in a biala via dicna. Se vus, lai seo un gratula ad ins cilu prendi os non vuon al telefon.
1: La Cuppina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: La cupina a ci ascenus regla oz quella 0800 2021 30 ai la numero de telefon 0800 2021 30 se vus leis fa in plage ed et cica oz als quittordisch duast anniversari.

0: Heute Nacht nova musica della Helene Fischer. A nus vein servegniu in telefon per regala nossa cupina la scadiola dat RTR per anniversaris. Zwar vai os al telefon la Antonia Caminada de Vrin. Biendi.
1: Biendi.
0: Chi astiots festiva anniversaria? Chi regala in nossa cupina?
1: Ja, mein grand plaisir, che sono in tra. Per mia niazza Alina, camminata caos in Dijons. A te la sdivisata la tutto bien, a che la plise con quella scatola.
0: La Alina camminata caos in Dijons. Che vuol dire ella va a venire in Dijons per scuola?
1: Già ben, non c'è la puspa.
0: La tunava la classe, non è?
1: De mio mania de
0: s'allegra la de di puspani pibigeno antic
1: oh che son per la son un plese de di de
0: che va puspe liber qua di adini tec special no ve quals in prems di de scola se vai sonst regordade vies dat in regordienche
1: oh qua e son non vergalca in aloe biambli da de quittemus. A vedere, ma avevano già niente in scuola, dove questo vela, questa nausa.
0: Adesso mi dà un po'.
1: Mi dà un po', sì. Che non avevano nemmeno mai in bocca, gli unghiati, ad erambi a casa, sì. Che sono altro, vedi.
0: As in tempo, che vuoi essere positivo in regudienza? Sciato il quintrecce.
1: Sì, sì, sì.
0: Non speranzi chi vai alla Alina a scegliere. Culalo po' spede di andis di sa scola e mi si casa la selegra della cupina che nostra mattin fece bugiene della si e andis javel. Grazie fece per il telefon. Ti vise vanin fece bidi a vus avrin.
1: Grazie fece, se mi lonta me.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con agua minerale. www.engiadina.ch
0: Ecco quella Lady Gaga Alejandro in Bivento di Isrus.
3: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Miracol de rezia spontana ad apropo naven e per mai esi plantiu temps de prender cumi auca parots avon marenus d'Antonon Cecca specia si nostra zonda statale vebre tuna del studio che suprenca per vus il microfono ed accompagna vinevon a trasla de mon Natale sinciai asce nos auditurs ed auditurs on selegrales proximas ures.
1: Also per una docque ozzen cinote l'ultim tip de musica or de la scena ozzerfninsus un tip per musica de stet de Bibi Vaplanus volavan savade de la cecenzun c'è ella colia cun la stede, cul sentiments de stet e l'ora docque erince de guadagnir bigliets, nus vains ca duas bigliets per il Deutsche Theater Achtsam Morden del Theater de stet sur selva docque de guadagnir l'ora ince ensles du de sternus.
0: Schalu es vus en buns mauns di dat per finanz che de gudinja jo de chel a die parots al microfon ai Anna Seline Quinterstade prendi pacific tocken de mauns.

Kumbashi e Husbauer es et ventulas 9 mets. E la scesa è già da ciò venerdì e scucipera in aspetto questa fin d'efna quel cosa fit speziell. Na, è nu discuor della festa de cuir o da dix un speziell evenimento vid il ciel. Also sci forse in un cert sen schon. Questa fin d'efna stes coenir a plover. Fis propi vot un po' in speziell. Mie per a plöv già quel fis in mincia casa a plover. Fis propi vot un po' in il. Mie per a plöv già quel in mincia casa a peront. Però oz già d'ainse un bel venerdì de ste.

Musica actuella della Bibi Vaplan, depuis de della udinza l'ora era in celes 10:15. Nos essens cuort ens la marca de 100 francs de nos in juvenere il cecioses, ein til jackpot es ricciat un bon sin valur de 90 francs. Son plein buon der Schegeins, oz in una buona direzione, o schocolcin, o forse de fatte già la soluzione. Nos giovains in var 7 minuts.

0: tanta seta. Ed es temp che nus giuvains.
1: Che chausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Iva per 90 francs in forma de bons. Nus provains de ceterora, che ci des descrit usci.
2: La chausa può avere pliras funcziuns. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avere in de dens e de dora.
0: Nola 800-20-25-30 il numero de telefon per participer. Forza ci può essere quella roba che nos cercians de fatire cumplir con quels bons. Pudes esser? Nus tu esser? Ci so. Nus provains. 0800-20-25-30 ci provo scuprim. RTR Natalia, bun di, ci sa il telefon?
3: Ja, bun di, Kelly Kaufmann.
0: Allegra meins.
3: Ja, vai, studiau bid la scaffa.
0: La scaffa, per exempel, dels vstias, ha la scientia?
3: Ja, algina scaffa de metterini, adagi keu vai nus in a massa, can scaffa zola do, per mettere material, ni prit... Per esempio, da miglia,
0: Vainze appunto, schaffes vainze in c'è da föde, d'ora, in stenze da dormire un po' dappertut, ha? Les schaffes, les cianciies, nu cercianze però, mi displeja. Grazie bici, un bel di, adia. Nus continuens con la seconda proposta. RTR Natalia, buon di, ci al telefono.
4: Buongiorno Natale, ti ho figli come un.
0: Allegra mai se ti ho figli. Con c'è prova, Lotz?
4: Io ho prova con la foglia.
0: La foglia d'alluminio, eh? Ah, er quella va diretta mai sulla lista, non c'è c'è in zozza ti ho figli.
4: Studiando in avanti.
0: Fici con gente, grazie, fici, bel di, addio.
4: Ciao Natale, merci.
0: Na. Nerna, quella foglia d'aluminium, non cercianza, continua in scuola. Terza proposta. RTR Bundici del telefono.
5: Bundi, quasi Marlene Zolinghi di Santa Maria.
0: Dona Marlene, vede c'è la penzo?
5: E ne penso vede l'ova, vede l'aua.
0: Fitch simple, ha? L'ova è un classico pratico, da che da dainte da d'ora.
5: Ora per bere funzioni.
0: Be precis. Se fes schon kurz ce vazins, ma l'ova non è se nerne, dona Marlin. Risteinsländer via. Un bel di, adia. Nola cien, vainc, vainc, cinc, trenta, ci volen ce prover, RTR ce ciosas, bun di.
6: Gietu, Monica Stadler de Perdomas.
0: Allega meins.
6: Io ho provato con la discana alla buniera, in zai o da d'ora, da prendere le flure senza denti. È un classico.
0: Esatto, il sbrinzel, eh? Per De Rova, il sbrinzel è quel riva sulla nostra lista, Dona Monica. Restiamo okay. Da via e cerchiamo in avanti. Grazie, Fitch, un bel dì. Addio. E ora ci arriviamo per l'ultima proposta di Dots. RTR Natalia, buon dì.
7: Buon dì, che ho il doof di Surain.
0: Allegra.
7: Ihr bietet den Ständer, den Meter, den Sigaristi.
0: Il Stevi, per Exempel, ha?
7: De.
0: Il Ständer del Civa, quel, scrivi su, nu cercians, ad doni melde, grazie, Fitz.
7: Bien, grazie.
0: Un bel di, adia.
7: Adia.
0: E riceve eins an nosses cinch propostes? Wessen, tutus pudie esser, se fem tutus culs cevazins? Ma in non esenci a quei cenus cercians. Restains di mena lender vi, provains de memlura pel bel jackpot de 100 francs.
1: Cecausas, presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Centre Grischun recomanda de dir gie alla via decna de votar con sedis. Ed ils tunnels de via in Svizzera restan er en l'avenir senza UKW. La partida Il Centre Grischun s'exprime per la via decna de votar con sedis sin livelchen tunnel. In grande maggiorità delle soprastanze sei stata per la parola «gie» come ne chiesce la partita. In dels argument sei stata che de condizide pli baute in domandes politicas augmenti il sende responsable date l'interesse vide process politics delle persone del 16 e del 17. Tra le facenti federali che vengono il 27 settembre in votazione, eine grande maggiorità della superstanza del Centre Grischun dic na all'iniziativa della neutralità. In na unanim ai da per l'iniziativa del nutriment. Schins va con l'auto tras il tunnels Grischuns, tage il radio sin UKW er en l'avenir. Malgrà che la SRGSS era decidida ritornare con ses radios, sin les ondes ultra curtes. L'Uffizio federale de Vias Astra fa valer ils costs. De puspe installa UKW in ils tunnels svizzers custassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels giogia il radio sulette main anche in rolle secondare. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliere scotchnes per bloccare tunnels. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinta con de pli dons tras la sicira che la state chialiras 2013. De letztem paio l'Unione Purile Svizzera stima ils dons, sin fine 500 milions francs. Queston seien dentan tot les regions per tutiades. E uscire vengono le perdite seguire mai in essere più alte a rite di un'intervista con le gazette del CH Media. Per una constatazione seriosa sei intanto anche memia baut.
2: La meteo.
1: Oggi specchio puspe in sulle gife e ciaut. Ma pochi snivel si mossano al ciel. In le svalade italiane e in localma impluide su bainurizzi spusaivels. Le temperature vanno in la regione da Quira fino a 35 gradi, in la Sorselva fino a 32 gradi, in il Sorses fino a 30 gradi ed in l'Engiadina dati maximal tra 26 e 31 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 tra Quira Sid e Quira Nord in direzione Sarganz e si deve fare daci per via Raubes in la via.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: Per end las ultimas perefnas vains ernus celebro la stet cun puin program pui outer. Ma il program de stete der RTR una vota dat ira fin. Oz es l'ultim di de quis program de stete quai val dir. Cio quai da oz per vus l'ultim tip de musica or della scena. Bel che vos das weisle scho accompagnier de nostre le steht e che es er ozer scho della partida. El microfon per vos Natalia Weber, je wisch im bel di.

0: leave me alone.
1: Tener me vesse stubecla per bugger de pi punkts per Alice, la Veronica Fusaro.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
1: Heider, in questa stede, wenn es un die differentes centaduras e centaduras, c'èm do nus tips de musica. Musica etna, musica c'è els wessen gugen scritz wessen, o musica c'è una colliazion cula stede per els. Qui stefna, o bibi va plan, do nus sies tips de musica. E dazlura l'ultim tip de della, l'ultim tip de questa stede, c'è canzun, colia bibi va plan, cool steht.
3: Il sound della sta è per me un po' stüt il sound del successo, la buonura ci fare in mega party o sco era il sound della chalur, che per me era un sound. Però se sto di sclerone in canzon, è chat che mo grief. Allora da sche blares cooles. Ma una ci fa sentire mai o sche liger, la sta io als da liger, als colorus. Als ci quasi rivel cor e fa schiodel cor. Farza la canzon I Want You, the Kings of Leon. Hai, e crei, quella.

0: Kings of Leon con I Want You. Il titolo ci sta per state per la 102 domenica Bibi Vaplan. Ed ushe finins nus nossa serie de state c'è title la scena che vos trovais per enche un per tips per prolungir la state sün vossa playlist. Lore den clicks in rtr.ch la vain sus rama so turls tips che nus vain spudiet ad lir durent questa state.
1: C'è title la scena.

E crei questa stet es definitiv una stet chi sa fa con questa canzon 36 grad e si tvainta oz B 35 a cuira. In 2 minuti, las 10 e mezz.

0: Il Challender.
1: Perciò vos non vais il lungo russo col commenzamento della fin d'efne, dopo l'un'altra occurrenza ci sta sul programma. Questa sera vengo a dire un concerto che fa speciale all'Umbrain, un concerto del Sainz de Baselge San Martin, con pacchetterà in deals battaglie da cui sai Sainz. In gomma sorvengono il Sainz loro un nuovo clinch, un clinch più lam e del turn finale de più spazi. Se questo qualcosa ci sdruglia, vos interessa, allora stai su essere oggi alle 7 in Baselge San Martin a Lumbrain. Allora vessens un altro speziale concerto a Rujain. Là è squistan l'inscunter delle Tibades con usteria su una piazza, qui con un concerto dels Tübeders e les Tübeders della regione. Sulla piazza della scuola a Rujain il concerto comincia alle 7:30, l'usteria a partire dalle 6:30. Lore Jens in event ad Andir, lo ha ozzercio lo il gio liber das Kraftwerk, quater l'implant elettric per a Burg, comainza la saira alles oc, e lo teatro liber es il 1799 revolte el cadì a Mustè, pudais us ira quadir per la clostra la saira alles oc.
0: Il Challenger.

0: Zucchero, partigiano, origiano ed enscenus continuants cun musica de stet, docence schwelt un sguarz in via.
1: Vias e traffic.
0: Il prieve sull'autostrada A3, de Strenter Cuira Sud e Cuira Nord in direzione Sargans per via della roba su via non esiste. Poi già vi in evento buon vedi e fate tutta una attenzione. Ed Alice Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Vein Gensel Sündisch.

0: Guarder su l'ora non è una del tuo tuo simpel. Deia ergiste su via badair, o se esa va in cienz le zunis, in a già ens. E da cienza Pacific, tres la stet con RTR la stet is la stagion dels concerts, però du tuan, doque un matun concerts in grigion. Per exempel, giusto il comenzamento in settembre, dels 2 fino al 6 settembre, is 5 dies Festival de Jazz a Cuira. La Società Jazz Cuira organizzesce questo festival o se già per la 7ª volta, ils concerts del festival sono qui stan tuots ainti la postremisa. Il presidente Jazz Cuira, Rolf Kaminisch, dice che qui detti a qui stan un matun nova musica.
1: Nus vein giuvna lieut studenti od la Svizra che stati in palc formazion de tabladas od la Svizra e l'unatral fici important la scena de jazz dell'Europa che rappresenta che è quira quasi il centro dell'Europa e il cuore delle Alps l'ur nuova musica.
0: E qui non è l'ora l'unico highlight nei Donchab Gerda Pius.
1: In una causa che è nif qui on, che è il giro speciale, è la domenica, il 6 settembre, la Venus in programma speciale per famiglie e per la fonda giovanile. E da è in Sinonau Mitmach Konzert, nur che la fonda giovanile apprende come musicista da improvvisare e da un suenter set in pin concert. E l'usventerwesen is giovane e delle famiglie poni gut in concert sei es in quin vocal ensemble della Svizzera a della bassista e della cantatura Helene Glücksam dall'Austria. Qui si in highlight per qui on e lui forse era fit special quel format prima vista. L'avevamo vedendo dei musicisti della Svizzera che non mai sta insieme in tribuna e che vengono per la prima volta a presentare un pin concert. E Leo vale da menzionare la batterista la Valeria Zanker in romanzo in Recheu, che ha quasi invitato in la Svizzera, nel resto della Svizzera e in sia patria.
0: E questo festival viene loro organizzato quest'anno per la 7ª volta e da sai in tua quisanz tutto un po' più maturo.
1: L'importante è che noi siamo sentiti venire a etablare, ad accattare il cocktail festival, adesso sono differenti esperimenti, che se ne era stai o è libero, vengono a farci concentrare. Jazz, musica improvvisata, musica acustica, funziona il miglior in the dance, in una sala, in una buona acustica, e lei è la postremisa, quel foglio e quella sala, ovviamente, fitch, ben adattata. E in altra causa, forse una pinche causa per fici importanti, sono la prima gara in una pinche progida da maglia, sono in food truck con burgers, focaccia, differenti loaded fries, la chicca, la lieuzza e già godito c'è bien da maglia dentro il concerto, ne vuole il concerto.
0: Se c'è un giorno non erano da fermentare al Festival de Jazz Cuira a partire dal 2 settembre della postremisa, l'intero programma già per una notte a preparare per forse un plan cura ci vuole ir a tagliare un po' musica de jazz c'è online su jazzcur.ch.

0: In 12 minuts les undesch.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls am crein po in retard contourner or de nossa estate italiana, quals occupen en pence d'una, cun l'Italia, oz un impuls si raquinta d'un sömmi in Italia, de Plazzi Fluri.
2: Num nainus nias protagonist semplamein Tim. Tim è un giovane che viene da nostre regioni montagnarde in te forza mal scultrius dentona adina cultivaus. Als cavels che meren so sia capece da pala o einen paulungs. La barba tagliata minuziosa meins in 1,2 mm e la camicia con quadri snerscocciens stat ad elsco fat da di meister cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mondias. E la vacanzas. Ed hai per quoi intent se mese in Subaru ed hai se rendius a Roma. Roma a Adina entra Sauel, il Colosseum ed ils Romans, quoi era seu mon. Per cau il Subaru en ina de las biaras garage sotteranas, hai se liuse spasegiont tras il bimer cau vei, tras las gassas per il Vatican O e per biaras gelaterias hai se trapassaus tocan che le vinius en in bi park. Al Sulei brija, hai fa sai, al front to tacca del suadec e la camicia e fuastia. Scoeni in oasa, cata el adagur in carret con scritsi, soda per tutti. Io in de quelle azioni de marketing de una grande facente de victualia staliana. La liua da giu, la gula, scetia cloma su enterraua. De vos quei carello sta della. El traccia da buc vese andrec, sia dona della vetta. Biala, cavels nechs, pialbrina de caramel, la sai de secundara. Biendì, io sono Tim, ed io voglio un bicchiere di questa acqua minerale, per favore. Ciao, io sono Ramona, di Ella Cuninri. C'è a Vesses, Budien? Io audel, ti es in grigione? Io sai era monch, se vai per te meglio. Pia, scoia sai oggi da te? C'è leves puspei? Tai, è la risposta. Anna, in mi dia l'acqua, freida, traccia el, tamazzi. Io stich, Tim arva al seis. Oh na, bo puspe in de qualsiasi senza happy end.
1: Impulse.

la melodia de titel del Bühne auf Toy Story Cinchle Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. In 3 minuti les undes, tocca les prossimes novitets e ci va ins occupain so un po' cool prima di de scuola. Adesso c'è un evento.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles Indisch, ja son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Il Centre Grischun recomanda de dia die alla via decna de votar con sedisch. Esso entri in accidents in la Duse nel centun Uri, vein ils camions sviats in la ruta del San Bernardino. La partida il Centre Grischun s'exprime per la via decna de votar con sedischons sin livel centunal. In grande maggiorità della soprastanza sia stata per la parola «Gie» comunicesse la partita. In dels arguments è sta che de condecide pli baut in domandas politicas augmenti il sender responsable d'ante l'interesse vi de process politics delles persones de 16 e 17 ons. Tra les facentes federales che vengono il 27 settembre in votazione, ha una grande maggiorità della soprastanza del Centre Grischun dic na all'iniziativa da neutralità. In na unanim ha da per l'iniziativa da nutriment. Schins va con l'auto tras il tunnels Grischuns, tage il radio sin UKW er in l'avenir. Malgrà che la SGSS era decidì de ritornare con ses radios in le onde ultracurtes. L'Uffici federal de Vias Astra fa valere ils costs. De puspe installa UKW en ils tunnels svizzers custassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels gioghe il radio sulette man anche in rola secundara. L'informazione degli automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliere scotchne per bloccare tunnels. In la Svizzera centrale è il tunnel del Selisbergs in l'autostrada A2 serrata per questa notte la strada, la ragione è in accidente. In auto sei a collida frontal ma in con l'infrastruttura del portal site del tunnel comunicesse la polizia centunale dell'Uri. La persona in l'auto sei morta. Quando dici che il tunnel del Selisberg resta serrà è non clair. Il traffic de camions sviesce la polizia sin la ruta del San Bernardino. Ils autos de personas passen sin la via dell'Axen. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal de quest'on. Quest facit tira il segretariat Stadi per l'economia secco en in prima valutazione. L'economia sei crescita dell'avri fin il cercle dur per 1,5% comparia con l'emprim quartal dell'on. Tenor il secco an consont la branche d'industria chemica e la branche farmaceutica procura per la crescienza ferma.
2: La meteo.
1: Blair Soleil e fit chaut quei Laura da dots. En les valades italianas poi plove local main u bandari nulauta urizi. Il termometer muss acquire fine 35 gradi, a scuol fine 31 gradi e a samedem fine 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E crea la fine delle vacanze d'estate ed una accogliere con differenti sentimenti. I fenster sono tristi che non è più libero, si allegra per raggiungere erdici da zaire che gli amici di scuola, tutti noi in c'è classe che si arrivano, si allegra di essere proprio di ir a scuola, o c'è la prima classe o allora la prima volta che c'è in ot. E i genitori, e crea questo un fitch contento che gli fenster sono della scuola e ci hanno da fare qualcosa. E i magisters, quelli saranno forse un po' stressosi per ci sono in civile il drizzerà in l'estenza della scuola e preparare tutto. Ma bene, in lunedì è in grigione il primo di scuola e noi vogliamo sapere che è il guardanza, che voi sapete di questo primo di scuola. Risposta da qui in pochi minuti al microfono Natalia Weber.
4: Sia tu nella stanza.

0: Musica rumäntscha der RTR ils Rebels.
1: RTR, Centela du Monde da Lemna.
0: In Lündesti cumainza da ciò la scola, per massi fens il prüm di da scola insomma, e quasi in dici resti in algordanza. La prima volta poter pilier con sé il sac da scola in a pila tascina da scolina. Avrir le tuici da simpia con culur senza medro vedas, era schon il moment fit speziell. C'è algordanzas, c'è vus vai su scigliu e c'è vid il prüm di da scola, qui udinza uessa.
2: Mi un primo di scuola che ho un posto guardare, che stava il cuore su entro il bab, nelle scombe che erano dopo le gironde, le lunghe scuole si mie, se lo stavi a fare dopo il spasso, lo correvi su entro.
3: Ma con si a tons, credo che aveva le ricordienze positive, primo di scuola, un tupau novs, amici, colleghi.
4: E mi ricordo che c'era da dire come io si drinco, stava come in cesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché avevano tutti due un po' rispetto. Non sapevano se ci venne l'androra.
5: Io avevo lo scazzesco con le scurelle che erano meno lunghe. Mi sono chiuso di ovi della tavola a scrivere, a sonda stavano le scurelle a ciulaus a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Adesso il turnista si ricorda a un cuore, un turnista brin, con si pial, una pial, paligna, brina. Yes, sai io, da plivo.
6: Sai mo che noi avevamo di lunge pai, dopo che noi eravamo in casa da scuola, yes, sai io, non si ricorda.
7: L'idea era per un nome, sempre, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tutto, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel cintra duiava o giava c'è, loro c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che andavano.
8: Ed è molto nervosa, 100%. Speziell der forse che deren stutz waren denn scho chines belz schusse lins une belle table une kride na tru mangere che ne sie le spunge e extrem super che sei hey was deren grandes mattes che put an ihre scola quella der kreigle sind frisch ums prindi.
9: Quins era em dirs de dia a escola, quins leve bo estar a casa ple, quoi se dir la recordiència.
10: Jo sai que era l'on stau sem prima gà col bus de escola, l'home avanzà una venda a Sorain, vira bius con la posta gronda, a quare integra highlight de quei dia.

Pacific, tres il vendredi con musica dels anni 2000, Lee and Rhymes con Can't Fight the Moonlight. In 6 minuti le 11 Alexi Baselgia vengono per le novità quartas.

0: E col Remo Forra resa Erge Stolles, Undische Metze, Alexi Baselgia, alles Novitäts per vus.
1: L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'on. Questo fazit dir il Secretariat de Stati per l'economia SECO e in una prima valutazione. Consont la branche d'industria chemica e la branche farmaceutica hanno procurato per la ferma crescienza. In la Svizzera centrale e il tunnel del Selisberg in l'autostrada A2 sarà dopo questa notte le strade, la ragione è un accident, una persona è morta. Il traffico da camions sviesce la polizia per cui sin la ruta del San Bernardino. La partita Il Centro Grigion è per la via decina di votare con 16 giorni sin livello centunale. In una grande maggiorità delle superstanze si è esprimita per la parola «Je» come ne chiesce la partita. Davanti questo progetto di votazione decide in Grigione e Grigions la fine di settembre insieme con due facentes federales.
2: La meteo.
0: Il desplamet un po' lungurus. E mi domando ci taglia insomma in la meteo. Il desnempe mince di quasi il stess. I dop gersolai ed es fitch ciot e le svalz tagliemas poque l'uno l'otter guad de plövge dir. Qui invei in postud vers a saira local mainch. E il termometer quel muose è rozzo ciò di de cell'ursa cuira fino a 35 grosse scuol fino a 31 ed es a meden fino a 26. De mem plemet es müde quell'ora. De mem es a scoprimenge sulla lif, più tardi a quell'ora de più nulles ci portan l'ora er un per orizis, ma i resti in event ciot. E vers la fin della fin defna vesse l'ora al meint in orles prognoses actuiles de der finel meinsch blövgia. E dice il mein Finel meinsch, ma questa natürlich mia opinion, forse c'è l'uno l'otter, o tu tu non c'è gusto, ci resta in avendo c'è ciut. Ides stolles, undische Metz.

0: la casa rus de Giganto. E despe ir, veng mazzo in mezzlion. Ok, qui tu non sa fisch brutel, is tratta ca de undertles dreis produzions del Teater de Stet sur Selva. Scugio quis proget es nie mis in pe, o curdin ca vietzel raquinto at Alice Bertoc.
1: Curdin ca vietzel a 33 ans. El ei cresciu sia luven ed enton se rendeu suenter la scola e gli exterior ad a fac il studi de actur a Berlin. El ei actur professional ed ei denter auter est aus de vesea la prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vivel a Vienna, ma os organisesce curdin ca vietzel en sia patria in festival de teater professional.
2: Quei vem in profis ed de Keubiars als dil Grijun della Surselva Schizon schoi quei e bi quei es wenn uns jo fick glitsch uns wenn es neu qual er jaut uns leben dalla Surselva dil Grijun lu wenn se naturalmen aber un jaut schock della Schwitzer et e international che wingen un vitiere quei in perfekte Michel dat meine exakt quei tot jaut professionala ka schon luvrau wieder differents theaters differentes jahres.
1: Aschia figureschen noms d'actures ed actures indigens, sco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flipp, sco e actures ed actures svizzers, sco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil program del Teater de Stat sur Selva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezion delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni e le geosapientif.
2: Wenn du schon mal auch ci dati che o c'è funzionas c'è mass naturalmente stoni in lui a vitems per quei un primo è se non svegni des vitier vide total sectur sectur mo ben wenn us è us schon certe gli che a domandau ah sco vesi lu forse vai lu l'altra gani e du sons also quei dati us è schon che gli out vesi interesse.
1: Preveu è che il teatro da stat sur selva a gileuc mince du sons a Lyon. Ad aschi variantes, scolas acturas ed ils acturs che statten uons in tribuna e in elas produzions che vengen musadas dils tredi stockels ventenov duast.
2: Il cor di quei on è Achtsam Morden, quella crimi commedia che in se conosce forse è dils codisni e della serie di Netflix. Lui dati è un si c'è per romanzo naturalmente quei Madame Montucci quei non chi va per una donna che veramente viveu che uat che insaveva bu exact c'è che quella arci e fac lui dati è un si c'è per fonds e è sinto des Svizzera also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni yeah.
1: A tutte le produzioni an leuga la curt ni alla bar del Museum Regional sur Selva a Lyon. Curdin che vietzel s'allegra sin seu giuc de casa.
2: Ma qua è c'è febbi, also de venire a casa fa che in teatro professional è il meglio che data c'è me, ed è chi sa giocare per le layout di contorno, chi sa conoscere che è, ed è fa che in una professionale produzione, è veramente in venire a casa.
0: Ed er oggi è la premiera da cui Theater de Stet sur Selva e gli organizzatori e mi risultò a noi due entregges libres per la presentazione di questa sanda per tutti Achtsam Morden. Il teatro comincia la sera alle 8 in Tilurt al Museum Regional e se vuoi non vai, se non plans per domani sera. Allora se non c'è uso, guadagni il biglietto di un telefono al 0800 20 25 30 ed ecco due entregges libres per tutti Theater Achtsam Morden de mem alles och. Schau, wie es gut gehen, dass sie uns 0800 20 25 30.

Era fam e con quei ci dis. In 6 minuti er già las dudes, veng eios a gentir e zordun il studio a Georgina Janchi pel magazin de mezzi. E nos in zordins l'ora d'arciò las dudes e mezz per las gratulazions. Al microfon per vos dera Natalia Weber. Fin pitar.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La schligiazion cai tutanina negina, la dislocazione de Brinzauls e Vazzarols è esistida. L'economia svizzera cresce il secondo quartale, le branche de chemia a farma datan in pulit staus al BIP. Ad il Park Beverin va el versen del plait novas vias.
2: Es ist eine relativ einfache Lösung, wo man nicht mega viel Geld für irgendwelche GPS-Geräte ausgeben muss, sondern einfach im Kontakt stehen mit der lokalen Landwirtschaft.
1: La nova pratica d'un civien dons de pestires cun vacas mumma de Clarenza, un pauet pitart. E alles 12, io sono Giorgina Janchi, in B a Bien Mezzgi. L'antira tragica intorno al vigio di Brinzauls e i sessi abitanti che hanno sforzato di abbandonare casa e patria diventa una farsa. I plans di dislocare Vazzarols vengono sisti. La ragione per i possessori del terreno a Vazzarols Vest l'ezembo proms di vendere la Vishnionca Albula Alvra. Martina Gaudenz.
3: Il drets de terren a Vazzarols Vest existen de pil on 1990 a tocan oz valen certes pretensions de terren de construcțiun. La compra de totes parcelles en tras la Vishneunca fost en ton stada la premissa perquè Vazzarols veni insomma en demanda. Tenor ina recerca dil 2020 fos Vazzarols staus il leuc preferiu de knap 70% de quelles a quels che volen dislocar. A schia resten os eun, al vegni faderna, a compagna, scologans de dislocazion possevels. Gevgia ils vein duost suanda in a sera d'informazion per la populazion. Sil suenter decide la radunanza comunale dils venciacion duost, covin avon.
1: Nus continuem con ina survesta de novitats, scomprim cu la brancia de farma de chemia che dat in pulit staus all'economia del BIP, ursincadisch.
4: L'economia svizzera è crescita il secondo quartale da quest'on, quai conclude il Secretariat de Stadi per l'economia SECO, so entrina in prima valutazione. Dall'avril fin il cercle dur sai l'economia svizzera crescita per 1,5%, cumprelià con l'emprim quartale dall'on passà. Durant l'emprim quartale era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il seco han consult las branches chemia e farmaceutica procura per la crescienza ferma. La valutazione pli dettagliata dal seco suondolura lanciata da settembre. En il Nord Rhein-Westfalen e in quartier cu 1.800 persunas veni evacua per vedi un incendi da guaut. A Hürtgenwald an las autoritats clamala bunura las 4 all'evacuazione immediata per quai che l'incendi s'aderasia in direzione da quai quartier. Las persunas doan prender cun elas morauba indispensabla a genum, documents e medicaments. Entant, all'incendi devastà radunt 300 hectares guaut, quai es chars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armada sustigna la lavur da pompiers e forzas de salvament, panzers da la Bundeswehr tiren in a largia en il guaut per limitar la derasazion dal fieu. En la Svizzera centrale, el tunnel dal Selisberg sin l'autostrada A2 sarà da Pilanoc la Strais. La ragione è in accident. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicescia, è in auto collida frontalma in con l'infrastruttura del portal SIT dal tunnel. La persona in l'auto sia morta. Quant dic che il tunnel dal Selisberg resta sarà nebeciang clair, per entant sviescia la polizia il traffic da camions in la ruta dal San Bernardino. Ils autos de personas pon passar sin la via de l'Axen. Sins va cun l'auto tras els tunnels grijuns, taja il radio sin UKW era en l'avenir. Quai, scegea che la SRGSSR turna con ses radios sin las undas ultracurtas. L'Uffizi Federal da Vias Astra fa valair ils custs. Da puspe installar UKW en ils tunnels svizzers, quai custassia me in mia bler. E per la segirezza en ils tunnels gioge il radio sull'etamein anche in rola secundara. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliis, scotchnes per bloccare tunnels. Uscia, na rendia questa investizione tenor l'astra, bec. La partita il Center Grijun è per la Villa Dicina da votare con 16 ons, sin livello cantonale. Con gronda maggiorità è la suprastanza decidì la parola GEA, comunicescia la partita. In dels arguments saia che augmentia il sen da responsabilitat e l'interesse vida process politics cun condecider plibaut en domondas politicas. Tra las facentas federales che vignen il 27 settembre in votazione, ha una gronda maioritat alla suprastanza del Centro Grischundic na all'iniziativa da neutralitat ed in na unanim ai da per la iniziativa da nutriment.
1: Denton Chun Vergaulas Dodis, Pastet de Balapei e Pastiras con Vacas Mumma Libres de Viandons, tematizenza.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il Pastet è in Semchai per tutto quel che il Balapei Grigion ha de Porger. A con Semchai in clubs a Jugadurs, per esempio quals da Valposchiavo Calcio.
5: Mi hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
1: Ad eun meier neo dil plaz e la tabella muntas plaz dus ni per fin vigni campions. Gajart. Menja Gajart pils Puschlavins che imperevon treisons turnai in seconda ligia, nus domandein. Mo avon menzau nella regiun dil Park Beverin che mi de practica. Avertevan tablas viandons che u pasculeschen vacas mumma se deportei in drec, us meinens las sendes de vianda a sciacins antau panjank vacas cun lur vadals. Flott, se vussu di sotz della frazione che sa montare che il senso deve andare a scappare, se do il zauz, amicè, un poet della scaliras.
0: La meteo.
4: Oz vai vien avant con sulegl e cialira. Mo c'è là dati singuls nivels e nivellets, uradi su bainurizis locals, poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fino a 35 gradi, in la surselva fino a 32, in la sursels fino a 30 gradi ed in l'engiadina vani fin tra 26 e 31 gradi. Da maun vai puspe vien avant con sulegl, però i vignen ils nivels. En il decurs del dì portan i c'è là in uradi o bain in urizi local e domenge esilura l'entir di variabel uscia che las temperaturas vignen in zic pli frescias.
0: Vias e traffic.
4: Sin las vias A e da quera esi da quintar con disturbis dal traffic e colonnes pi lungas, quai durant l'entir temp della festa da quera che comenza venerdì saira e dura fin la domenja. La polizia cuseglia da iniziar il traffic public.
1: Temps de stat, temps de viandad, e nuot nieve in quel momento che viandons se muovono leun o che vacas mumma pasculeschen, niente viandi con l'urvadals, che quellas en fec attentas a reageschen, magari aggressiv, per proteger l'urpins. Per evitar conflicts, ha il Parc della Natira Beverin in stradau in proiect de pilot nazional. Anstai del principi de toconos, cun se verteva viandons cun tablas de vacas mumma, de desser attents, fanza las sendas usa scia che las unceschen pastiras cun vacas mumma. Dapli dil procedere a scinsa a scia propi evita conflicts denter turism ad agricultura. Federico Bellotti.
6: L'idilla s'insendas da viandar poner disturbada massiv. In scunters trander viandanze montaneres da vacas mamma pon cajunar in potenzial de conflict enorm. Vaccias mamma defenden vehementa manch l'urvadels e quel soint il mendercas era fegn mortal. Nun amblidada la tragedia de l'axilion dumela e kindes, nova cena viandanta pensionada e neida blessada mortal manch contraversar en amalgia. Cant grond c'il probleme propi mossa incitan la statistica della polizia cantonale del Grischun. Si va di l'on dumela e cincio e la rapportò 10 in caps con persones blessades. Gidare ad evitar situazioni privloses con vaccias mamma votosa il Parc Natural Beverin, col sies proiect da pilot col nom Mutter Kuh Frei. Il principi è simpel. Veias da viandar, vignan cercedes e comuniceides digital manciuscheia, celas unceschen territoris da pascire sensibles. Cici viandescia co, antopa garantia nigna vaccia mamma. Tavlas fisicas dat il nignes. Las rutas en sapientiva manch publiceides engal online. Fabian Freuler, il manader del projekt del Park Beverin, declara.
2: Ich habe mich mit allen möglichen Organisationen in Verbindung gesetzt, habe mal den Bedarf abgeholt, hey, wie finden wir die Idee, macht das Sinn? Auch das Gleiche in der Landwirtschaft, oder ist das eine zusätzliche Belastung für euch, findet ihr das gut? Und ja, von dort aus habe ich dann angefangen, oder? Ich habe dann mich mit Tourismusorganisationen in diesen Regionen dann in Kontakt gesetzt, habe nach Wanderweg gefragt, was läuft gut, habe dann die auf der Karte studiert, habe dann die mit den ansässigen Landwirten besprochen, die Wegführung auch angeschaut und auch den zeitlichen Rahmen, oder wann kommen ihre Mutterkühe wieder zurück, und habe dann dort angefangen, so die Wanderungen planen.
6: Il momento in pubblicedes 9 tours de viandare in il Parc Beverin, 100 per franc libres da vaccias mamma. Il logo Mutter Kuh Frei è pin avant da vasers il portal da sendas da viandare da Outdoor Active. Pils Pours monta il projekt Nigna Lavor Supplementare. Il Parc da Natera Beverin du monta las informazions directa manch til Pours. A lanciata vege il bando skeptica, ma in general seien il Pours averts pil projekt. Er perché il cialpeglia da vent un po' dalla responsabilità il Pours dei Fabian Freuler. Dantant ci otter regiuns experimentation con emettors da GPS veda las vaccias, vol Parc Natural Bavregn sapientiva mance na veia pragmatica.
2: Ja, ich sage nicht, dass es die beste Lösung gibt, aber es ist eine relativ einfache Lösung, wo man nicht muss mega viel Geld für irgendwelche GPS-Geräte ausgeben, sondern einfach im Kontakt muss stehen mit der lokalen Landwirtschaft.
6: La fase da test dallas rutas marcadas senza vaccias mamma vo an fine nel settembre. Se va min fac bilancia, per parte er cuna geit da d'umbrazions automatiques, ci vignan faccias an cert lis.
2: Ich tu jetzt das mal schauen, wie sind die Wanderwege mehr begangen worden, gibt es Reklamationen. Ich gehe dann auch bei Viemaler Tourismus oder unseren lokalen Partnern mal gute Rückmeldungen abholen.
6: L'idea sei a pinavant da schlarger la purgeida e chels in la prossima stagione d'alpeggiazion.
1: C'ei ruta che il projekt de pilot Mutter Kuh Frei e la region del Parc Beverin pren la finale sche autres regions vignen ad emproa de falmedem nus vignin sigir puspei a rapporta. Il venerdì se von la fin demma cu plazzas de Balapei survegnan puspei vetta e il Balapei regionale anceva la nova stagione del combat per punts e posizions della tabella. L'equipe ca conquistau la primavera tetel pocal scomera equipe grigiuna cun triunfa e la Coppa Valposchiavo Calcio. Insomma, va l'equipa del Grigiun l'equipa del Grigiun del sit Surstad Picalea von Tresons tornata in seconda liga. Il Spuschlavinzena Dine Vigni Meyers la devosa stagione all'equipa del Trenader Tiziano Togni terminau sul terz platz. Las specchios restan grondas e in vista alla nova stagione. Roman Dobler.
7: Le più grandi aspettative alla squadra a Saisa Ves. Valposchiavo Calcio, Samel Dradraunt, le prime strasse giunte in seconda liga di Incontin, e vo continuarsi in questa via. Al trenader Tiziano Togni.
8: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
7: Fare un pass d'ocell. La prima stagione, no, in seconda liga, se aveva il Poschiavo Calcio, mo salva per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra l'Urashon terminasse in piazza 7, entro il ciom di mezzo della tabella, e la stagione passata alla fatta il passo sul podesti di snida terza. La squadra ci dice quasi la stessa con la stagione passata, vo si inclea ir in avanti questa via.
8: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
7: In vista della nuova stagione, Valposchiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo giocatore da Ciomp di Metz, in più tornare al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra vo Valposchiavo Calcio improre da ripetere il successo dell'an passato. Al capo tiragolz Nicolò Pola.
5: Wir kennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon zwei, drei Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
7: In Mincia Cas vien quai Grief. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati, e con la vittoria della Coppa Grigiuna era simple manch. Fitschbuna.
5: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
7: Il Ure Savezzi c'è ci vegnora. Fare di una melder, quai sal böt da mince singoli oader, ier dal trenader da Valposchiavo Calcio Tiziano Togni.
8: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
1: Asci è il trenador Tiziano Togni. La prima gassa di usvigni per Valposchiavo Calcio, la nuova stagione del campionato in seconda liga. Us domenica, su entremesdì delle strais, ricevono a casa IFC Rüti.

A quai ei tot. Adegrad il devos magazin de Masgi per quest tema che venius preparaus e presentaus de Dursin Cadige de Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Nus e nos magazins a massa autras informaziuns cua nu ca vus leis via nostra pagina web ni l'applicazion Play RTR. Tantonesi, grat in quart vargau las 12, tocan chi dat la mesa de vin hilaric cun nischides in aschils quittordis duost, accompagna musica, vossa pausa de masgi, co fosse cun un tic alla francese, tocan chi dat lui il dessert. Ciao, ciao.

0: RTR las 12:30.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nos vains oss una giubilare tutta faccia speciale, una giubilare ci festaggia il 113 anniversari. Terella rivains a più tard, scoprim survengencia un'altra auditura da RTR. Gratulazions. Mio nome è Natalia Weber, bel ci stai in nostra compagnia. E la giubilare ci sovrin scoprim gratulazions is Dina Jäger da Sur ci festaggia il 71 anniversari. Per ella è scritto «Ciara nani, ciara nona». Nos tots d'accord ad gratulain e tutto il buon sandà e fortuna per oce da d'una giovigiain. Gio da tesdì e ad lascia festeggiar. Piglia un pa più pacific e fin bain bot. Saluts Corina e Stefan con Sandro e Dario, Cordin e Jacqueline con Laura, Livio, Mauro e Matteo. Musica rumencia, signora Giavigeda, mia mia, con a mia, per Dina Jäger.

Una bella canzone per gratulir. Mia mia con Amia per Dina Jäger de Surci festaggi il 71° anniversari. L'ora vessen sco duas gratulazions per Johanna Candrian Corai de Sagogn. Ella festaggi il 103° anniversari. E la prima gratulazione es nie scritt quist co. Oz festivesce a Sagogn la signora Dilvic, Johanna Candrian Corai, in anniversari zun special. Ella sa festivà siu 103 avel, gi de nascentia, a casa, el ravul de sia famiglia. La suprastonza della plaif reformada Sagogn Lax Valera, insieme con tutti i comembras ed ils comembers, gratulesce cordialmein alla giubilara. Nus giavijain ad ella tutto il bien e la benedizione del Signor pil nief on de vita. E allora alla famiglia era in cescrit. Cara mumma, tata e basata, oz asces ti festivati u 103 avel anniversari. Nus gratulain a ti de tot cor e nus giavijain a ti pil futur tot mo il bien. Buna sanadat, contentientia e biars, plagers. Gauda tiu di tut spezial da cene trais ons. Nus vain fec bugentai. Tesa Fons, Georg, Edith, Ursi e Gian cun lur famiglias. Nus te lains per la giubilara Johanna Candrian Corai, il cor virilige grigia cun Temps Primaveon.

0: Il cor viriligia grigia temps primaveon. Per la Johanna Candria ancora de Sagogn, ella festaggia sia 133 anniversari. E scuccia qui is tradizion ter RTR, tuls giubilars e tuls giubilars ci festaggian 100 e da più survengen automaticamente una cupina o se ce nus pudanza trameter una Sagogn. E la cupina tradizionale ce nus regala ins minciadì, quella o la Anita Caminada de Vrin o ti podia lasciare tre metri?
1: Io ho un grande piacere che sono di tre per mia niazza Alina Caminada che ho in Dijons. E io ho divisato tutto bene e che ho un piacere con quella scatola.
0: E già c'è il tempo della scuola, comincia a l'ora del ciò, poi l'ora bava l'uovo maltina e in scopo che tira insieme il saggio della scuola. Orde la tazza da RTR e l'ora ir plein energia del ciò ad imprender. Ed è, bot quarta in slunna, le linee del telefono sono a partire da 2 a viertas. Vos conosciais il giù, ci avessi sgugente di gratulare a qualcun con lasciare ir un touch musica da giuvius. L'ora telefonia al 0820-2530 o se lui è possibile di gratulare via WhatsApp con scrivere al 079-200-7007. 0820-2530 o 079-200-7007. Ils numeri per gratulare.
2: I was walking by myself for quite some time.

0: Tian con We Need Time in nostra bilancia. È tempo per gratulare al telefono e la Miriam Giger. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Io penso che il nome di Malden tira ma un gratulare del Valentin che parlo. Se ti è tanto, ti vedi del tuo bene, buonasera da, pensa di cincare di no. A quel nome di Mai, si va a sua mamma, si fa Maurino, a la tata giù si, si onda, con Janik, ho detto. Adesso c'è un lupio, adesso c'è un lupio, va bene detto.
0: Quals nu vulains a schmancere. Grazie per Gianna Miriam per telefon. Nus gratulains con musica da di schlümpfe e l'ora già vi gente in belze. Vem etz di?
1: Grazie
0: per te. Adio.

Heart Henry to Casanita Iu. La prossima gratulazione va a Dina Jäger de Sur. Ed è scritto: «Cera Dina, tanti auguri de buon anniversari. Et fa un bel di. Un salut, Cristina e Radolf Giovanoli della Bergiaglia».

Maroon 5, What Lovers Do, in 3 minutes is luna ed enche surnie una gratulazione in scherit. Quella va at Engelburg, hino che la Timea Candrian festaggia sia ocevel anniversari. Per ella ho qui do questa gratulazione. Cere Timea, nona e bezzenger giavusen a te tutto il buon per l'anniversari. Resti in avent o c'è una cera. Nos advent fitch fitch cugente.

Aber con SOS si dis lunedì, e con quei non ho per il momento in giunas, gratulazions, non sa già giusta la chance di fare attenzione in quel cosa. Vos weiss, oggi giura già di un per votas, nos programma de steht va vers la fin, quei vuol dire a partire dall'FNC Wein, weins da ciò tu ad nos normal programma, e quei vuol dir, che in venderdi so deins da ciò in grazie che fic a quel cun. Che vus voleis esser ils prüms chi femil grazie fich zieva la pose della stet. Loras podeis en uns cer, vus podeis scriver en us un e-mail, vus podeis scriver en us un WhatsApp, vus podeis telefoner en us, vus chetais in schneir online il formulier che podeis rover per sen uns cer. Es fe simplemeins visibels sen uns cer, che vesses gugent de fer il prüm grazie fich zieva la stet.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: RTR in vendredi ci avevamo idis quart passò l'una e da sci restenze de regalir ils bons pel bogna in giardina quel stramitans us oz alla Dina Jäger de sur alla fistagil zettentunivel anniversari a surfnir gratulazions terente roter della famiglia. Giavisch buona recreazion e buon divertiment.
1: RTR las gratulazions.
0: Casur Piglios, l'ora musicale, musica non-stop e al partir delle 5 es Georgina e anche l'ora col magazzin della Saira del Chocopperbus. Es giovisce sencina bella Saira, giovedì il venerdì, es fia una bella fin d'efna e per tocca ci cominciano in lunedì di l'ora alla scuola, buon cominciamento. Nusen so dins per oggi notte, ens c'è la scuola comincia, nusen so dins, de mem da ciò.
1: Il suente mes di, tar RTR. Sempre verts, hits e scovridas. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica e da casa.
0: Radio, mes radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: Ils incendis da Gaud en l'Europa fan evacuare in tiers quartiers, usa era en il Nordrhein-Westfalen. Ed in Svizzera è l'economia crescida remarciabile il secondo quartal, quai di il secco. Quals temas da quest'ora ed gli elles duas. Per vus il microfono e Ursin Kadisch, buonasera. Ils incendis da Gaud in Europa furieschen vin avant ed am puspecia junamillis d'evacuazions. A Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clama la bunura a las quater a la evacuazione immediata per qualche l'incendi sederasia in direzione dal quartier. Entant all'incendi devastara d'un 300 hectares Gaud, quai es chars la surfaccia dal lei da Silva Plema. L'armada sostegna la lavur de pompiers e forzas de salvament. Panzers de la Bundeswehr quels tirien in allargia en il Gaud per limitar la derasazione dal fieu. Ulteriuras evacuazions aera puspeda per vid als incendis en la Francia dal sud-est ed era en la Croazia. Però era en la Grecia ed en la Gronda Britannia combattem pompiers vinavant encunter ils incendis. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'on, quai conclude il Segretariato Stati per l'Economia, SECO, su enter in prima valutazione. Dall'avril fin al cercle d'ur saia l'economia svizzera crescita per 1,5%, cumbreglia con il primo quartal dall'on passà. Durant il primo quartal era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il secco han consunt las branches de chemia e farmaceutica procurà per la crescenza ferma. La valutazione più dettagliata dal secco suonda l'enciata da settembre. En la Svizzera centrale e il tunnel dal Selisberg sin l'autostrada A2 sarà da pila noce la strais. La ragione è in accident. Esco quai che la polizia cantonale dal URI comunicescia e in autocolida frontalmain con l'infrastruttura dal portal del sito al tunnel. La persona in l'auto saia morta. Quando dice che il tunnel dal Selisberg resta sarà, ne becce anche clear, per intanto sviescia la polizia il traffico da camions sin la ruta dal San Bernardino. Ils autos de personas pon passar sin la via dall'Axen. All'Aibodan ai da in accident con in catamaran che collia las citats da Friedrichshafen e Constanza. Con arrivar al port da Constanza, sa il catamaran collida con il mir dal port. En conseguenza, saien almain 12 persones venidas blessadas e vien tractadas medicina almain. La ragione exacta dell'accident vigna anche investigada. Il catamaran setz giaja actualmein en il port de Constanza, per quai crodi ampliras coliaziuns da Friedrichshafen cun Constanza, comunicescia l'interpresa da navigazion.
0: La meteo.
1: Oggi vai in avanti con Sulegl e Cialira, mo c'hai la dati singles nivels e nivellets. Uradi su bainurizis locals, quels puoi dare in las valadas del sit. Le temperature vanno intorno a Quira fino a 35 gradi, in la surselva fino a 32, in il surses fino a 30 gradi ed in l'Engiadina vanno fino a 36 e 31 gradi. Demain vai puspe in avanti con Sulegl, però i vignen ils nivels. In il decurs del dì portano i c'hai la in uradi o bainurizi local. Domenica esilura lentir di variabile, uscì che le temperature vengono in zic più fresche.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13, tra Trender e Suffers e in personas in la via. E sull'autostrada A13 da Tierra Pliras Colonnas, tra Terquira Sid e Rihanau in direzione Sid, tra Rotenbrunnen e Rihanau in direzione Nord e tra Lostalo e Pian San Giacomo in direzione Nord. E per via della festa da Quira, avvertisce la polizia da disturbi del traffico e colonne anche più lunghe da Quira, quai a partire da questa sera e fin domenica. La polizia consiglia di prendere il traffico pubblico.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Las novitats ter RTR.
1: La consigliera governativa del VAT, Valerie Ditli, perde il sostegno da sia partita. E vince cas, el cas che la candidas è una gada. E gli incendi de Guaut in Europa fanno evacuare entiers quartiers, usa era il Nord Rhein-Westfalen. Quals temas da questura ed gli elastrais, per vos al microfono e usin cadis. Buonasera. La partita del centro del VAT nas sostegna bec in ulteriura candidatura dall'Uracna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In snaia nagotta remfacciar a Ditli e per quai vuol la partita sostegnare la finta las elezions. Però bec c'è la candidatia per una ulteriura periodo d'uffici. Ditli vuol comunicare quels dis c'è la vuol candidare anche in agiada. Valerie Ditli è già da dizzo cronschwitch politic per vide ses stil de manar di spitaivel e per vide una procedura curenta en connex cum maldiever d'uffici. Ditli sezza sodosta cunter tut las ramfaccias. Ils incendis de Guaut in Europa furieschen vin avant ed ampu specia una millis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nord Rhein-Westfalen han las autoritats clamala bunura las quatter all'evacuazione immediata, per quai che l'incendi s'adrasia in direzione da quel quartier. Intanto l'incendi devastare ad un 300 hectares Guaut, quai sciars la surfaccia dell'Eda Silva Plema. L'armada sostegna la lavur de pompiers e forzas de salvament. Panzers de la Bundeswehr tiren in allargia in el Guaut per limitar la derasazione del fieu. Ulteriures evacuazions aera puspeda per via dels incendis in la Francia del Sud-Vest ed era in la Croazia. Però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia combatten pompiers e forzas de Git incontri els incendis de Guaut. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisbergs in l'autostrada A2 serrata per la notte le strade. La ragione è un accident. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicesce è in auto collida frontalmain con l'infrastruttura del portal SIT del tunnel. La persona in l'auto saia morta. Quando dice che il tunnel dal Selisberg resta anche sera, ne becc clair. L'illuminazione e ventilazione saiano mince cas doneggiadas. Per intanto riesce la polizia il traffico da camions in la ruta dal San Bernardino. Gli autos da persone spon passarsi in la via dall'Axen. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'anno, qua conclude il segretariato Stati per l'economia SECO, suenter in prima valutazione. Dall'avril fino al cercle d'ursa è l'economia svizzera crescita per 1,5%. Durante il primo quartale era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il secco han consunt las branjas chemia e farmaceutica procura per la crescienza ferma. La valutazione pli dettagliata dal secco suonda l'enciata da settembre.
2: La meteo.
1: Pots vai vin avant con soleil e cialira. Mo cialà dati singles nivels e nivellets. Uradi su bainurezis locals poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fino a 35 gradi, in la surselva fino a 32 gradi, in il surses fino a 30 gradi ed in l'engerina van i 30 a 26 a 31 gradi ad aut. Da maun vai puspe vin avant e stif, però i vignen, ils nivels. In il decurs del di portan i cialà in uradi o bain in urizi local. E domenica è l'ora lentir di variabile uscire che le temperature vengono in zig più fresche.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13, dati la dati plire colonne, tranter quire sit e rihanau in direzione sit, tranter Rotenbrunnen e rihanau in direzione nord e tranter lo stallo e la via del Pastel San Bernardino simplirs Champuns e la in direzione nord. E per via della festa da quira avvertesce la polizia da disturbi dal traffico e colonne anche più lunghe da ed intorno quira, quai a partire da questa sera e fin domenica. La polizia consiglia da prendere il traffico pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La via ferretica avra da un po' spelentira lingia dall'alvra, la slavur da rumida progreden. E la cusagliera governativa dal Vat Valerie Ditli perde il sostegno da sia partita e mince casse il cas che la candidasse un'inagada. Quals temas da quest'ora, il era squatter, e per vus al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La via ferretica avrà la sonda puspela lingia dall'alvra. A partire da domani, cursation il trens puspetra tra Bravogne e Samaden, comunicescia la via ferretica. Da pila mesemna saira il traiect da Bravogne a Samaden sarà, quai per veda di Nabova, e l'aua da Lual Beverin che è culada sur il spinaris ora. La slavurs da Rumida, quella sai un progredita sta Luisa, che vignam finalizadas nel decurs della noce. A partire da domani sonda cursation il trens della retica pia puspetenor urari. La partita del centro del Vat na sostegna becci in ulteriore candidatura da siacna cusagliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In snaia na guttare un facciar a Ditli e per quai vuole la partita sostegnairella anche en finter le selezions. Però becci c'è la candidassia per in ulteriore periodo d'uffizi. Ditli vuol comunicare quels dis, se la vuol candidare anche in agiada. Ella è già da dici su cronsquitch politic per vide ses stil da manar di spitaivl e per vide una procedura curenta, en connex con remfaccias da maldiever d'uffizi. Ditli se dosta contra talas remfaccias. En l'Italia han ils carabinieri messe in segerezza trais overas d'arte in la valita da redund 8,4 milions francs, quai plirs mais, so enter quels eren vagnits engulats. Lungas investigazions e perquisizions haion possibilità da chattar ils portrets da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, comunicescion ils carabinieri. Indicazions da vartels lader supponits na la polizia becch facci. La fin de mars erano il manetz venits angulats or dal museum della Fondazione Magnani Rocca en la vicinanza da Parma. L'engol della Sovars d'Art e tenor il museum sta planisà e struttura. Ils incendis de Gauda in l'Europa furiescen vinavante dan po specia giunamilis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nordrhein-Westfalen han las autoritats clamala bunura las quater all'evacuazione immediata per qualche incendi sederasi in direzion dal quartier. Intant, all'incendi deva star ad und 300 hectares guaut, qua es chars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armata sostegna la lavur da pompiers e forzas da salvament, panzers della Bundeswehr tiren in allargia in il guaut per limitar la derasazion dal fieu. Ulteriores evacuazions aiera da per vi dals incendis in la Francia, dal sud-vest ed era in la Croazia. Però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia combattono pompiers e forzas da git incontr incendis.
2: La meteo.
1: Ho zwei bin avan con Sulel e Cialira. Mo c'hai la dati singles nivels e nivellets e duradis, u bain urizis locals, poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fin a 35 grads, en la surselva fin a 32 grads, en il surses fin a 30 grads, ed en legge di navani fin a 36 a 31 grads. Da maun vai puspe vin avant e stif, fice stif, però i vignan ils nivels, en il decurs del di portan i cia e la in uradi u bain urizi local. E domenica è il loro lentir di variabile uscì che le temperature vengono in zic pli frescias.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a Tredis, la dati pli ras colonnas, quai tranter Quira Sid e Rihanau in direzione Sid, tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzione Nord e tranter lo Stallo e la via dal Pastal San Bernardino sin plirs Ciancuns. E per vid la festa da Quira avvertesce la polizia da disturbis dal traffic e colonnas anche più lungas a Quira ed entorn Quira, quai a partire da questa sera in fin domenica la polizia cuseglia da prendere il traffic public.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz Hits Escovridas Musica non-stop

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Punctual si la fin d'emmene vende de me un cursesce nel trens per spessi l'antira l'India di Alvra. En sur selva se pende l'equipe de Balapesh lua in Ion si l'avventura, seconda Ligia.
2: Mincion, bevens la fine mira de DC. A cimene si è obiato, adesso non sono tre sgazze cons. Lo se finalmente funzionava, se il piacere è grande.
1: A corte vanca la più grande festa popolare del Grigione in Ceiva, Marenza, se tutto è pronto, per via della calira, dati quei cusei di Ioca del Curer Fest.
3: Ma vielleicht einmal ein Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
1: Jeles Cun, ich bin Georgina Janke, bella, buonasera. Am Prem sind via con la Route del San Bernardino, che vince entre 13 ore con traffico supplementare per spedire di scargata e la linea di tren di Alvra che è riparata. Le novità sera con Ursin Kadish.
4: La Vefiretica avrà la sonda per spedire la linea dell'Alvra. A partire da domani un corso nel trens per spedire tra Bravogne e Sameden, come dice la Vefiretica. Da pila mesamna saira e il traiect da Bravogna Sameden stasera quai per vita di Nabova, l'aua dall'Ual Beverin che era culata sul binari Zora. Le lavori da Romita saiano progredite a Staluisa, che vengono finalizzate nel decorso della notte. A partire da domani sonda corso nel trens della Retica via Pospei Tenor Urari. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisberg in l'autostrada A2 Puspe Avert, sco qua che le autorità comunication e il dons vid l'infrastruttura in tant reparats, sco per esempio dell'illuminazione e la ventilazione. Uscì che il tunnel è avert, in direzione nord sin Omadus Vials ed in direzione sud sin Invial. Il tunnel è stasera durante 13 ore per vid un accident, ma una persona è morta. Durante quel tempo era il traffico greve in Svia sur il San Bernardino. A Thun, alla dracira regionale, sentenzia in guida Montogna per via d'ammazzamento per negligenza. Tenor la dracira è il guida il responsabile principale per l'accidente in una lavina a Meiringen il 2023, nonché due giovani erano morti in una lavina. Quel dì valeva privo della lavina Scialim 2 Plus. Tenor la dracira regionale sa questa la decisione sbagliata da far la tura. Il guida Montogna è sentenziato in cesti condizionata 13.500 francs. Il co-guid della tura de skis è veni acquittà. La sentenza ne è anche in vigore, si dat in recurs ne è anche clair. Ils defensurs avevano in mincecas pretendì d'acquittar omadus. La partita del centro del Vatna sosteneva invece un'ulteriore candidatura da sia acna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In Znaia Nagutar in facciar a Ditli e per quai vuole la partita sostegnair e la finta las elezions, per obec c'è la candidassia per una ulteriore periodo d'uffici. Ditli vuol comunicar quels dies, c'è la vuole insomma candidare anche in agiada. E la è già da dic sud cronchquitch politic per vida se stil da manar di spitaivel e per vedi una procedura curenta in connex cun maldiever d'uffici supponi. Ditli s'adosta contra tales ramfaccias. In Italia hanno i carabinieri messo in sicurezza 3 opere d'arte in la valita da radon 2,4 milioni francs, quai plirs mais su enter che il serum venisse ingulato. Lunga investigazioni e persecuzioni hanno possibilità di accettare il portrait quelli da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, come dicevano i carabinieri. Indicazioni da parte dei ladri supponiti nella polizia invece faccio. La fin de mars, Ernst Malez venisse ingulato ora dal Museum della Fondazione Magnani Rocca e la vicinanza da Parma. L'engol della Sovras d'Art sai a tenor il museum sta planizza e struttura. Gli incendi da Gauta in Europa furiescono in avanti e dan puspeccia giù a millis d'evacuazions. A Hüttgenwald nel nord Rhein-Westfalen hanno le autorità clamato la buonura alla squatter all'evacuazione immediata, per qualche incendi sa di Rasia in direzione dal quartier. Intanto, all'incendio devastare ad un 300 hectare sguaut, qua è sciarsa la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armada sostiene la lavoro di pompiers e forze di salvamento, panzers della Bundeswehr tirano in allarge in il guaut per limitare la derasazione dal fieu. Ulteriore evacuazione sai era puspeda per via dagli incendi in la Francia, dal sud-est ed era in la Croazia, però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia, combattono pompiers e forze d'agit incontro gli incendi.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quera è tot pinau per la più grande festa popolare, Santupave in bientems con massa musica culinarica a bè autor. A pils 1990ers che vivono nella capitale, dati in sorpresa.
3: Wir haben gefunden, das Kurfest wird 35 und jetzt laden wir auch alle 91er ein, die auch 35 werden dieses Jahr, dann kann man miteinander feiern.
1: Ja, quals kann schon pi dich vergau la marca de 31 ons, letz vegnen se la gradi ne purgide ca gauda in a rinascientia al Kurerfest. Dalla parti mai la Sil Pestet de Balapei a la meira equipe de la Surselva ca s'allegra l'US Schluignon e a nevos in seconda ligia a venida per restar.
2: Ja, es ist ein bisschen possibel. Ich habe in einem Zimmer, ich habe eine Session, im Fidium Bien Team, Technik, Totschek, Tschonsche Pernus, Covenzi Jabien.
1: Con c'è i sentimenti specie che giugadurs, ma è tranada, ranceven l'avventura in una ligia più alta, non vendo mandau. Per Klecch e Oem Bein in Inuaul a Ionna in surfaccia da 30 in 30 metri sbergiau, malgrat il scumon absoluto de Fafeuc. Luella findem per enceiver, bucun calira totala e vindenteren e fiechti in forma de plievgia.
0: La meteo.
4: Also vai vina van con sulle calira, mo c'hai la dati singuls nivels e nivellets, uradis, locals, poi dar in las valadas del sit. Las temperaturas van intorno quera fino a 35 grads, sur selva 32, en sur ses fino a 30 grads ed en lengiadina vani eni 30, 26 a 31 grads. De maun vai puspe vina van te stif, però i vignan ils in prims nivellets, en il decurs del di portan i c'hai la in uradi, ubain urizi local. Domenja, esilura, lentir di variabel, uscia che las temperaturas vinen in zig pli frescias.
0: Vias e traffic.
4: Attenzions in autostrada a Tredis, la dati pliras colonnas, quai tranter quira sita Rihanau in direcziun sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direcziun nord e tranter l'ostallo e la via dal Pastel San Bernardino sin plirs cioncuns era la in direcziun nord. E per vid la festa da quira, avvertesce la polizia da disturbis del traffic ai colonnas anc pli lungas cusciglio, quai a partir da questa sera in fin domenica, la polizia cuseglia da prendere il traffic public.
1: Temps de calira scecira dei drova vieti pauga dei anceva a Bergè. Ai de vos temps graduasga el paradis veltli el marcau de Ion. In uaul de tier del marcau populars per pigne gron, giuven a vigl. Alice Bertoc.
5: Avon circa 13 anni segi gli incendi pitost staus pins, di il comandante de pompiers della Vischneunca Ilans Lion, John Casalta. Ierdenton ha genver 30 pompiers giù da stizzaine pulite sur faccia.
6: Giù un pleone questo circa 30 in 30 metri schiatti la feuc. Il centro, mentre c'è stato un tic più grande, c'è 10 metri, se non slomma stai sito che 2-3 metri ad aul, era già un alto caul, ma c'è 30 in 30 metri.
5: Il pompiers erano pinai per il Siracas, hanno intorno usato di controllare la situazione in tei per 2 ore. Ne venne la sciun il suo intermisgì e il leu che veniva sur vigilaus quel che è faccio di basins.
6: Ad alle 9 circa sono stati in un regà e in prude parte di una cuja che si chiedeva un tic sotterran la cuja che era proprio del tutto stessa le venne lo un regà circa in ora bugnaule poi in prude parte con la sredis.
5: Il motiv per gli incendi è un buschclareus. Las devoses jamnes de Schicira seggen d'Anton pito stades sur seivles pils pompiers de Lion di John Casalta.
6: A nous essen i relativ pauk per de quai i stau 4 incendis gen stai e per to con uaul ni pastire ni cec i stau aber i stau fetge vos seivles ternus. Also le leuze ten a mira son in texi su aber ternus Lionnes i stau fetge vos seivles.
5: A perché quei resti a scia e nils pompiers e vine von dependenz che la lieut se tegne vid il scomond absolut da fa feuc. Sebein la plievge previde ils proxims gis vende mitigale scicira venden ton per a semusa.
1: Alice Bertoc ha rapportau at scamon absolut de Fafeuc e entir grijun abstrahau de l'engedina d'Antone Leu e il prigel grons cei ca munt in scumon general de Fafeuc liber de dina vala edres guarda ce cils singuls vits perscriven. Cultura, culinarica, compagnia, la capitale grigiuna sapena, sin da quai da 90 mili persone schinsquente che vengono da vende cusera tocan domenica sera alla più grande festa popolare, il grigiun, il Curerfest. Che festivescia è un poet sassetz con suo giubileo miezradon da 31 anni. Sperto il massa usitao con stanza culinarica, musica, divertiment, dati è in Rinascenza da Cicei che ben in qualin si ricorda, Sergio Guecci.
7: Cefis stada pibot la festa da coira Sainza, la leggendara Öpfeli Bar. Bleras e blers s'antupavan al manche neda durant la festa ter la bar. Per la 35avla edizione della festa da coira turna la Öpfeli Bar senigliochsen Platz, de il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank. E special vigniglia Keston per la anada 1990.
3: Wir haben gefunden, das Kurfest wird 35 und jetzt laden wir auch alle 91 ein, die auch 35 werden dieses Jahr, dann kann man miteinander feiern. Dann haben wir auch einen alten Verein, der lange nicht mehr dabei war und jetzt wieder dabei ist, Schnudderbeerischniffer mit der legendären Öpfeli-Bar, die wieder ist, wo die alteingesessenen Kurer sicher noch gut kennen. Und dort sind alle 91 eingeladen.
7: Gestern Seira und morgen Seira München Meiter an der La Sede La Socia sind in Jochsenplatz mit Musar la Carta d'Identität e il Kurerbändeli dat il Regal per Cicciana Schia il 1990.
3: Das ist eine kleine Überraschung. Es ist nichts Verrücktes, eben, unsere Budgets sind begrenzt, aber gleich etwas, was ein bisschen andenken soll sein, ins Kurfest und auch ein bisschen Anreiz, dass man sich wirklich trifft.
7: Siva, dalla prima edizione, il 1989, finanter la edizione da Keston è passò in Taimp. Enzo c'è ed antant adegnera stoma dem la particularità della festa da Coira.
3: Einerseits natürlich unsere wunderschöne Altstadt, wo wir mitten in der Altstadt drinnen so ein Fest können feiern können. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das Ambiente vor allem, dass auch für jeden etwas hat. Du kannst am Nachmittag durch gemütlich etwas essen, aber du kannst genauso Party haben abends auf den grossen Plätzen. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir für jeden mittlerweile etwas Schönes haben. Aber ich glaube, das steht das Kurfest auch ein bisschen, dass man ein bisschen die alten Leute von früher wieder sieht, die man vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren hat.
7: In tema ni roira d'esser las temperaturas actualas. Pils amprems dus deis da festa en annunciei das temperaturas da passa 30 grads, il comitè d'organizzazione è an contact, an tact da mesaura con il servec da l'ora meteotest, proponia dalla polizeia, per saver reagir tenor situazion an cas da ferm vent e stampros. Via social media vin fac attent contra la caleira da portare in surmetsch dalla testa, crema da sull'egli e la cera c'ha il ciang.
3: Und das ist so ein bisschen das, was wir können machen können. Und sonst halt wirklich ein bisschen Eigeninitiativen und selber ein bisschen daran denken, dass man vielleicht einmal ein Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
7: Da che il da Ciuncanta Unions, c'è un lour stanza ant il Marcea Vilda Coira, porgen divertiment da Malier e Bavrondas, er il zameis dalla musica vignan sen lour costs, se il programma staten da pleci 100 concerts sen las differentes tribunas. Coira anveida alla festa il Giaveis del presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank.
3: Ich tue da ein bisschen Holz anlangen und hoffe, dass es so weit geht, wie die letzten 5 Jahre, seit ich es machen darf, wo ich einfach muss sagen, wir haben keine Zwischenfälle, wo wir grossartig darüber diskutieren müssen. Es wird immer sauber und anständig gefeiert untereinander, miteinander gefeiert. Und ich glaube, das wäre unser grösster Wunsch, dass wir dieses Jahr auch wieder können, ein lässiges Fest über die Bühne bringen, ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Rangeleien.
7: Tres Days Festa a Coira, la più grande festa popolare del Grigiun, a Teira a Donna da quel da tranter 90 mela e 100 mela visitadras e visitaders.
1: Il Curerfest che si piace per Sanceiver il spettacolo popolare punct la Sis. Ancevi. Ah, A Loisier, la sera, con la fin d'emma con plazzas de Balapei, survegna Puspei Vitta e il Balapei regionale anceiva la nuova stagione del combat per punti e posizioni della tabella. A per l'US Schluenion, l'avventura è in Ligia più alta. Su enter 4-11 il club della Foppa a Navos in seconda Ligia, sco campions de terza, dominiau la promozione. In seconda Ligia, specie a sciessi l'US Schluen derby sgrigiuns un contraquera 97 Valposchiavo Calcio. Sconze se preparausa con che specie schinzanceva il nief campionati e in Ligia più alta, Andrea Svielanda visitau in trenament e l'arena Krap Gries a Schluen.
8: A Schluen e l'arena Krap Gries vien puspedau seconda Ligia. Mos in quel moment all'Unione tutti gli fans stuiu spicianci in zons.
2: C'è mincion, vevens la fine mira da DC. A cemene si è obbiato tutto, adesso non sono tre sgazze cons. Lo se finalmente funzionava, è il piacere grande.
9: Io credo che se in esce il lunch, gli ecco, non svegli ne fa di auto di sì, gli è fai mi cicas piacere.
10: La motivazione è di alta, non sono grandi tutti fecci in quella seconda linea.
11: Und si sono hungri, si sono chicri, und ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
8: Quoi in una Ligia con quera navantasiate Valposchiavo Calcio, le actual più ferme equipe da Balapei e il Grigion.
9: Credo che la regione, dato questo dire, abbia altri giugni, con abbia spettatori in quel giugni, e tutto, ed è una cosa speciale, una che non veniva a tenere con te con quel del nivo, no, e se dire in ben sempre la lavoro che fa anche il club e l'Unione.
8: Asci è Rafael De Plazas, con 6-28 anni il PV e l'equipa. Quel con la grande esperienza, il co-capitani e quel che dirige in Paul Giug Dils da Schluenion.
9: Io, già sorprendente, Wenn wir die responsable Daten haben, dann probieren wir den Fall mehr in Londra. Sie war bei uns, sie war bei uns, sie war bei uns, sie war bei uns, sie war bei uns, sie war bei uns.
8: L'altro importante Pech è il Kader dell'USSI e Frank Lachskadov, che si tau ils de Vosons Goals in Serie pils de Schluen. Ses Goals e non se domandai in quella seconda Liga.
2: Ja, wenn sie dir boppi sempel, aber de Cialavarde la terza Liga conoscevano io smeia di Stevane de Vosem piuttosto, dus se sei schon esser conserven in teg de play plaza, jetz wenn sie dir incontra me.
8: C'è chi insasce d'Anton Propi, spicciati ils de Schluenion, grev de di. I è una delle più giovani equipe in quella Liga. Biars giocatori sono mo in tuon venions ni ne un più giovani. Giocatori con poca esperienza, d'Anton con gran potenziale tenor il trenader Mirko Zalla.
12: Da muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen schauen, dass man die auch nicht verheizt, ja? Dass man da sie auch richtig betreut. Da ist natürlich wunderbar, wie wir da aufgestellt sind mit allem, was wir haben, mit Physio, mit Athletiktrainer, wo wir wirklich auch gezielt unsere Jungs können weiterentwickeln. Und das ist eigentlich unsere, oder auch meine Hauptaufgabe. Ich will da in Schluein eine junge Truppe mit erfahrenen, starken Spielern, wollen wir eine Einheit werden. Und das braucht jetzt einfach auch Geduld. Geduld und Zeit.
8: E tutina, ils giugadurs an de buona speranza che vengi in a buona sesion. Sins deitla sin Roni Casot, ca gia dau con quera navantasiate la seconda Liga interregionala, in a sesion chi sa di speranza bo modo combattere incontro la relegazion.
13: Oh ja, senti ben che febbia possibile. Se non si niente insieme, non si esco c'è la sesion, in figli in bian team, tecnica, tutto c'è che c'è per noi, e non si rende giù per giù, da scia, ma non si in febbia un sentimento che vengi già bian, già.
8: In fine mira concreta a Schluenion d'Anton bo voliu comunicare. Ma in se c'è è clar, l'Unione ha combattiu plir zons per fare il pass alla seconda Liga, e dos es ella ida si per stasi.
1: Serius con l'avventura seconda Liga vigni per l'US Schluenion us domenica, kuns receiva a casa l'equipa da Bochs.

A quai è tot quest al da vos magazin d'informazione per quest tema che venius preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Per da pli entun am a legge de per legger rtr.ch ni l'applicazione Play RTR. Denton vegn ver gaulas tschun, jo ges a planetura sada, chanta giu computers, d'autres apparats, feintic urden en buda in büro, scapa a sche, enceiver la findema. Nos vegn la musica vitir ca catapultesce direttissima e la findema a ci sa forsa e enamiez il curer fest.

0: Ed alla Romontscha esi vegneu la s'chuna mesa da quai venderdi sera. E a caliras fai e onda quellas uras desce vus veis schon pliras ga quei che osanza pacific e un fa in duas, treis, quattr ga cusera questa notte.
1: Perdona, siamo in un sferdente giù con aua, con la betta di aua del colliez e del diez giù.
0: Exact. Schia. Bugen kun vus per anceiver quella fin demma Georgina Janki, shalu. Mainza. Ni ie forse relativ, ha? Fos flott, schien zu wissen, mein Schmarschanaintik zu nua, ha? Statut Pacific.

Venerdì scul campionati europei d'atletica leva a Birmingham a Eanchiet per la grigiuna Annick Kellin. El heptathlon sound ella te las grondas favorites de medaglia asce de plicamo semia per fin de la medaglia de daur. Annick Kellin e asci ferma sco mai ed asce abstrahau dil titel e leggi flirta cu la marca magica el mun dil heptathlon de las donnas, la marca de 7000 punts. E scialatleta de grigiuna già in novembre sto scioperà in pei e isola in quella stagione si ferma sco o mai il heptathlon fin maggio triumph al meeting de prestige Götzi sul record svizzer de 6.726 punkts di Mainz pitart a Rattingen fa Kellin per fin 6.829 punkts si bers con i ginautre de sies concurrentes dall'Europa e venite da realizzare Uon. C'è che dat massa confidenza alla simpatica grigiuna de 26 anni, aber se nu è un po' squitch. Denton è in due delle total set discipline liquidate a Birmingham, a grade la P in prima, oz de masgi a Kellin propi brilau. Il temps ch'ella è curida il sprint d'obstacles ves e la disciplina singola montau aur. Nus fidien in intermezzo musical a lu venza in qual dettaglia se capesce udinza e il trumf de medaglia grigiun quella EM.

0: Venerdì sera marina, cuort chansin domenica. Lu specia la loccia silla Schwegalpla de Vos cun caracter de montagna, avon il punct culminant in tres emmas cul Kirchberg che im momentia seasons. Mo an Vos silla Schwegalp, ils emprems duels el resgim e in d'antona conoscenz, surtout innen permette tensiun qual denter Werner Schlegel a Fabian Studema. Pia quals dus can perceu la victoria sil Brünig an puspe de sa misera, forse un pau statistica, Studema Schlegel quai duel ai dato conus nov ga. Treis ga ei Studemaus sco victur ordil resgim duas ga sila Schwegalp, Schlegel de sia varte vinius de meter duas ga en dies il Bernes. Quales duas victorias ein reusides luceder dil Tockeburg Ion Vergau sil Wiesestai et alla lucia federala a Mollis. Attenzione speciale se capesce è pil rec luceder Armon Orlik, sil grigiun specie è in prim duel il Bernes Adrian Walter, il victor della lucia del Schwarze de Duon, la devosa gaca Orlik Walter ensemiserai. Ai dau in pari, quai Ion Vergau alla lucia grigiuna glarunesa adomat. Spitakel garanteu el resgem sila Schwegalp, c'è kei schon sigir che vign domenica sera a da in nief victur, con quel victur de record la luce al pei del sentis Samuel Giger e un adina blessaus sa ascia bo defender il titel che laus schon gudignau duas ga en seride en seria ils devosans.
1: RTR Puls del Sport.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ivan Simon, buonasera. La Vischneunga d'Albra freina la dislocazion de Brinzeuls a Vazzerols. La zona a Vazzerols West vegn pil moment bo realisada. Scola Vischneunga Albra scriva en bo tutz can leu tren prons de vendre quella la Vischneunga. Denton duen las habitantes e habitants de Brinzeuls se ve famidada en zonas a Casti e de Alvagni Vich. Il sovran d'Albra decidils vegn duast. In Europa furiescen incendis dual vinavon, pusch bei en millis persunas venides evacuades, a Hürtgen Walden in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamauots en demeun de las quater la lieu dort la sien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectare suaul, quei tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia e da ulteriore evacuazions ed in Grecia ed in Grande Bretagna combatten forzes de gite pompiers les flammes. La via Fieretica arva da me un puspei la linea d'Alvra, a sia che il strenz van puspei dentro Bravogna se meden. Il cancun era seraus per quei china bove e laua di Lual Bevrin e ride sul spinare iso. Questa fin di amna esi de quinta con bia traffic en ad entouren Quera. Provede la fiasta da Quera e vertesce la polizia de disturbis, traffic e colonnes e un pileungas quen avenda questa sera tocon domenica. La polizia cuseglia de duvra il traffic public. Don de mia varti oggi vigil in a via la serada.
2: Ad in quellas minutas alla anciet la più grande festa popolare del Grigion, il Curer Fest, che venne cramalata quei da 100.000 visitanti stoccan domenica sera. In findem che venien plirs graus bletsch. Actual muossir gien viv e una dina 31 graz cheu a Quera, a per quai dati quai cusei. Zanua, bumo cusei e è in appell da vart dils organisators della festa da Quera.
3: Ma vielleicht einmal, das Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
2: Exakt, das schie, perché il Curerfest prendi buine fin a necce per un qualin menja muoti. Io son Georgina Janki, els Cold play con higher power. And should be bene. La fin d'emma.

Ti sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: Mes Radio. Mia Stat.
1: Ad apropos Stat, lu resta mo è un in fin d'emma lu en le spile ungas vacanzas di on fin e van a vos embe un scola il nie von de scola enceva per millis e millis de fonza scuadina dati quals che va pi ves che vesun giù nuad incontr sales vacanzas de stat quazassa non an qual emma lu dati autres che pon bupli spice
2: Kinda vo piersi longa rusa casa e kinda po spelles amicis.
1: Ja, dil pifich sguizias fai a quels a fonska an lindis gis propi il pipi am prim gi de scola. Insomma, canceivan cula am prima classa, Scevusra gurdeis, Savese on cei Sacados, cei turnister che vus vevas, forse per fin se regurdeise cei resti che vus vevas enni in prima gi de scola e gi quals moments che vignan per petnisai de babs, mummas e son pibaul cui apparat de fotografa dix de nua esito con ina fotografia. Nibu? Ad exact quai venza voleu sa Venus essen stai. Un pau per las vias cul microfon domandau suenter Ricordiences di un prim di de scola.
3: Mi un prim di de scola cu che un posto godai che steva il cura su entel bab nella scomba che erano dobbelt si gronda li unghe scola si mia se lo stevi fa dobbelt spas lo curevi su entel
4: ma con si atons creio che aveva la ricordiences positives prim di de scola un tu pau novs amics collegas
5: Emma Gortz c'è da dire di come io cosa drinco, al stava come in chiesa e loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché c'erano tutti due sul buon rispetto, non sapevano se ci venne andare ora. I'm a little schoolboy
6: too. Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano me mio lungo, mi è giusto di ovvi della tavola a scrivere, cioè a sonda stavo sulle scureglie a Schulaus avon la table giù. Poi ha dato una risata.
4: Also, un turnista, se ricordi, un quere in turnista brin, con si pial, in a pial, paligna, brina, yes, aio, de plibo.
7: Sai mo che noi avevamo di dire lunge pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, lì sai non si ricordava.
8: L'idea era per con nonna e sempre è quella di una tudascia. E quella volta in giugno non sapeva tudascia, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che qualcuno traduiva o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che c'erano per
9: È der fitch nervosa, 100%. Speziell der forse, c'è der ins tut, wann den Schottinies, bel schusse lins, una bella tevle, una crida na trumengere, c'è ne sia le spunge, e extrem super, c'è sei, hey, was è der ins grandes, mattes, c'è pudan ihre scuola, quella der a kreidle, sempre schumsel primdi.
10: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quei se dir la ricordiancia.
11: Io sai che ora l'on stas in prima gacol bus de scola, l'om avanzo una venda su rain vira bevus con la posta gronda, a qua era integral highlight de quei di.
0: RTL Centa la domanda da Lemna.
1: Salut, Gudi. È un quella de vosa fin d'emma von chi vin lo puspei serius, sparenza con massa de quals punts culminants el nief on de scola, dati si gir. Prigi, da lombris, un quadro galassis d'anton.

Joe Cocker con seu hit Summer in the City. Georgina Janchi Pinada per abbandonare il studio at IL City. Che buia, bumoneo della temperatura qui a Rien Viv che si tegna una dina sils 31 gradi, ma ben eneu della folla di Jout che anceva a Safulcè per festival il 31 aval del Curerfest. Co nua e adina che vus presentais vossa fin dem gudiella. Agis quitau de vus. A buon blidei. Stelegers.

Stad, da Teresa Rüterseli. La stad entira ha il giuspitiau sintoi. Io level die tizze cioi, scibi. La stad entira ha il semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada avon che vigni.

musica per gli inescadini. Per tai. Per mai. RTL.

0: Is quintau, si no sos spicciau, les scha liberal, ciao, ne venco total banal, senti pial vide pial, caut fem celestial, bass optimal, sonda laut per ingles, salta senza cazzes.
1: Il di der RTL.
2: Oz con Ivan Simon, buonasera. La Vischneunga d'Alvera freina la dislocazione de Brinzeuls a Vazzarols. La zona a Vazzarols West vegn pil moment bo realisada. Scola Vischneunga Alvera scrive en bo tots can leu terren prons de vendre quella la Vischneunga. Denton duen les habitantes e habitants de Brinzeuls se ve famidada en zonas a Casti e de Alvagni Vich. Il sovran d'Alvera decide ils vegge ciun duost. In Europa furiescen incendis dual vinavon, puspeien millis persunas venides evacuadas, a Hürtgenwalden in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamauots en demeun de las quattre la lieu dort la sien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectares uaul, quei tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia ed a ulteriore evacuazioni ed in Grecia ed in Grande Britannia combatten forze da gite pompiers le flammas. La via Fieretica arva da me un puspei la linea d'Alvra, a sci che il strenz van puspei dentro Bravogna se meden. Il ciancun era seraus per quei che in above e laua di Lual Bevrin e ride sul spinare iso. Questa fin di amna è da quinta con bia traffic en ad entouren quera. Provede la fiasta da quera, avvertesce la polizia di disturbis, traffic e colonnes e un pileungas, quando venda questa sera, tocca un domenica. La polizia cuseglia da duvra il traffic public. Don de mia varti, oggi vigil, in via la serada.
1: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvridas. E hits.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

per mai. Simplamein.

RTR, musica non-stop. Con Sempre Verz. Hits. E scuvrides.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel leit revair. E duas se chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a cha.

0: Proverbis. Neanche il cian nu dà la cua per inguotta.
1: Cu la libertà del ciao an ciaiva, al cirp poraiver minchia giaina, vedi crap lume mie gronz, a vedi flum,

svidò a se centaus in corridor. Da venda l'osa al ceruschnaus sul planciù in imbogni. A in quel bogno il fracau in ghiutter di usdiu alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca miarda tenua in al flat ruschnaus atras. O da quai ror, adiù è la